0: E buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questa è Radio Wombat e questa in particolare che state ascoltando è una nuova trasmissione. Inizia oggi, si intitola Meta Radio, la radio alla radio. Direi che è un titolo molto didascalico, si spiega da sé, tanto che forse non ci sarebbe quasi da dire altro. Ma siccome sono qua, il microfono è acceso e mi piace chiacchierare, dirò che questa è una trasmissione che si propone di andare in onda una volta a settimana, sarà lunga mezz'ora, tutte le settimane su Radio Wombat, e parlerà di radio nelle sue varie sfaccettature, dalla storia della radio a approfondimenti tecnici a tante altre cose che scopriremo strada facendo, che sarà più bello che far dichiarazioni di intenti. Dunque, Meta Radio, la radio alla radio. Tuttavia mi è venuto subito un dubbio, perché le cantanti jazz newyorkesi che abbiamo assoldato per incidere la bellissima sigla che avete sentito all'inizio hanno detto Meta Radio, The Radio, a The Radio. Io allora mi è venuto poi un dubbio, quindi ho coinvolto subito nella prima puntata un mio caro amico, il buon Naki, lettore inglese. Buonasera intanto Naki, grazie per essere venuto.
1: Buonasera, buonasera, ma posso parlare anche in italiano o devo parlare solamente in inglese?
0: No, grazie per la domanda, giusto lo scrupolo, ti chiederei per favore di parlare in italiano, altrimenti io non capirei, penso, niente.
1: Bene.
0: Infatti non era un mio dubbio, me l'hanno tuttavia segnalato, ma è vero che si dice The Radio at The Radio?
1: Ma io direi più The.
0: Come?
1: The Radio at The Radio. The, invece di... quasi una... che mi sembra che tu dica quasi una F, no?
0: Sì, questo è dato probabilmente dalla mia pronuncia ultra maccheronica. Ma se fosse tipo THE Radio at The Radio,
1: Io direi The Radio at The Radio.
0: È buono comunque.
1: Sì, mi sembra proprio.
0: Promosse, sì. Non loro, non io, ma grazie Naki, grazie. Va bene, ti vorrei in realtà subito coinvolgere di nuovo, perché qua è tutto un disastro. Per esempio, ora stiamo sentendo Cotton Fields, che penso di averlo pronunciato bene, di questo gruppo qua.
1: Sì, Willy and the Poor Boys.
0: Molte grazie, io sono veramente scarso in inglese. Inizia così, con lezioni di inglese, questa nuova trasmissione, ecco, perché è un sottofondo così. È un sottofondo così, casuale, non deve essere questo il sottofondo abituale, perché in realtà quello che ci stiamo proponendo è non solo di parlare di radio alla radio, ma anche di mettere soltanto canzoni che parlano di radio. Saranno anche sottofondi che ci accompagneranno per tutta la trasmissione a parlare di radio, sono canzoni a tema radio, e tuttavia per questa prima puntata, e forse anche per la seconda, visto che mi sto parecchio allungando, ho pensato che potrebbe essere carino farle sentire per intero, quelle canzoni che poi saranno invece sottofondi e che non sentiremo più per intero. Quindi quelli che oggi sono i sottofondi in realtà non ci saranno, e quelle che oggi saranno le canzoni saranno i sottofondi a partire dalla terza puntata. Wow. Ma d'altronde siamo su Meta Radio, la radio è la radio, ci piacciono le strutture a matrioska e avanti così. Quindi questa puntata sarà meno chiacchierata e più musicale. Inizieremo a sentire subito una canzone di una persona che per fortuna ha scelto un cognome italiano, Elvis Costello, anche se si accompagna a un gruppo, Naki, gentilmente, scusami.
1: And the Attractions.
0: Molte grazie. Era il 1980 e il buon Elvis Costello raccontava a tutti che la radio sta ripulendo la nazione e che fareste meglio ad ascoltarla. Aveva veramente, veramente ragione. Ci stiamo pensando noi a ripulire questa cazzo di nazione. Ascoltiamoci Elvis Costello. Radio, radio.

0: is a burning thing. Ebbene sì, abbiamo anche degli adorabili stacchetti. And it makes a fiery ring. La bellissima canzone di Elvis Costello, Radio Radio, che abbiamo appena sentito, sarà uno dei sottofondi. Un altro dei sottofondi è la canzone che stiamo per ascoltare. Dunque, allora, Naki è distante, ma me la caverò. We built this city, abbiamo costruito noi questa città e l'abbiamo fatto sul rock and roll, cantano gli Starship nel 1985. Questa canzone in particolare è interessante per un verso. Dice a un certo punto: Marconi plays the mamba, Marconi suona il mamba. E c'è questa immagine di Marconi che suona il serpente, mamba. Ora, a Marconi sarà per l'appunto dedicata la prima puntata dopo queste musicali, quindi non approfondiamo adesso. Tuttavia è veramente bella l'immagine, anche perché il mamba nero sta soltanto in Africa, quindi strano, fra la Cornovaglia, Terra Nuova, dove avevano appunto fatto i primi esperimenti di Marconi, non c'entra niente. Inoltre, caro Naki, che sei tornato, ti racconto che il mamba è chiamato anche il serpente dei sette passi, perché... Sette sono i passi di solito che hai di vita dopo che ti morte.
1: Ah, interessante, interessante.
0: Attualmente non hanno nemmeno trovato ancora un antidoto al tasso di letalità del 100%. Muoiono tipo 30.000 persone in Africa ogni anno per il mamba e Marconi lo suona. E io mi chiedo, ma come lo suonerà? Cioè, tipo una chitarra? Come un piffero? Come lo suonerà? A percussione? Te come...
1: Non lo so, mi ricorda un flauto magari, un serpente.
0: Forse, vero, sì. Ma sì, forse per gli incantatori, per quelle immagini un po'... Ma vabbè, fai sapere. Comunque, We Built the City, Starship 1985.

0: E rieccoci sempre in onda. Questa è Meta Radio, la radio alla radio. E c'è Naki che mi stava dando un consiglio cinematografico a microfoni spenti. Che cos'è?
1: Ecco, sì, quando mi hai detto che appunto con il mamba se ti morde poi dopo sette passi sei morto, ho appena visto l'ultimo film di Park Chan-wook, il regista di Parasite, che si chiama No Other Choice, l'ultimo film. E lì appunto mi è venuto un déjà vu, perché il protagonista viene morso da un serpente e l'altra, la persona con cui il protagonista è in quel momento, gli dice: stai attento, stai fermo, perché se fai sette passi muori. Ecco, quindi magari quello era un mamba.
0: Spettacolo. E però il personaggio non era di certo Marconi, perché altrimenti l'avrebbe suonato quel mamba.
1: Esatto.
0: Molto bene, continuiamo con la nostra rassegna dei sottofondi che accompagneranno la trasmissione Meta Radio. Tutte canzoni a tema radio, come promesso, e la prossima si intitola per l'appunto On My Radio, mi avventuro, dei The Selector. Com'è andata, Naki?
1: Ma bene, sì, bene,
0: comprensibile.
1: Sempre meglio.
0: Grazie. Era il 1980 e questa è una storia d'amore triste, perché è la storia di una ragazza che compra una radio rossa per il suo innamorato, il quale la gradisce tantissimo, se la porta in giro tutto il giorno, ci gioca tutto il giorno, ci balla su, e alla fine della giornata lei si accorge che lui non era tanto di lei innamorato quanto in realtà del beat.

0: Orbene, siamo giunti all'ascolto dell'ultima canzone di questa puntata e non abbiamo finito i sottofondi, quindi anche la seconda puntata sarà così, tutta musicale dedicata alle canzoni della radio, che saranno i sottofondi, bla bla bla. Molto bene, Naki, mela per favore gentilmente, questa la sbaglio di sicuro. Cosa stiamo per sentire?
1: Stiamo per sentire Ellen Reddy, l'album è Free and Easy e il brano qual è? Angie Baby.
0: Angie Baby, grazie tante, che è un invito ad una ragazzina che non ha amici a rifugiarsi nella radio. Io lo estenderei anche a chi ha amici, a chi non è ragazzina, eccetera, eccetera, eccetera.

0: volge inesorabilmente al termine il tempo per la prima, per questa prima puntata di Meta Radio, la radio alla radio. Abbiamo ascoltato canzoni a tema radio e abbiamo detto che parleremo di radio alla radio e non abbiamo nessuna paura delle ripetizioni. Karonaki, grazie per essere stato in mia compagnia, ne avevo proprio bisogno, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Oh, a risentirci, non...
1: Con piacere.
0: Evviva, evviva. Alla prossima settimana con Meta Radio, la radio alla radio.

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 1359. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad direttawombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool. Des Fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutte all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas.

0: Ed ecco, questi erano Salut, c'est cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito a ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice, quindi, te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino, sei più carino di una rosa, profumi più di un lilà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi, noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi, siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripete questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, in questa, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con Un albero di 30 piani.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha. Conciati,

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I Mali del Secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, che quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: testa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. E, vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa. Siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima, appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I Mali del Secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi, appunto, di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì. Parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo a diritto. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte, proprio magari ve la rileggo. Quindi dice, in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti, questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Quindi è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero. Il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo, e quindi la. Così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per diciamo mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle azioni, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire? Allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico, attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine, quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozione, emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque diciamo coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi insomma è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché. Forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè. Il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa, veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo, che è dedicato al bambino. Quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambine. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito per esempio. Vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. È un modo, tutta una metafora per spiegare a bambine che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti, il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire, ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno dissotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto, se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene, ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso. Questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovare.

0: mani.
1: Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
0: che i cavoli, che i sedani,
1: e i sedani non vanno bene insieme.
0: Rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, gli italiani.

cari compagni. Rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima, rima.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, a parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità, ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie. Ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice: I pick my friends like I pick my fruit. Quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non vuoi, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, SHJIPS, quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: ogni venerdì dalle 13 alle 15
1: in simultanea su Wombat,
2: Onda Rossa,
3: Neanderthal,
4: Eustachio,
0: Quar,
5: Blackout,
2: Spore.
6: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle sette radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
7: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
6: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte le sette le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
7: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
6: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
7: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.

0: E quindi, come vi abbiamo promesso, entriamo nel vivo della scaletta di questo Ponte Radio 26 giugno. Parleremo, come abbiamo detto, il tema del mese è la detenzione e il carcere. E, per questo noi, diciamo, nella nostra puntata, essendo in collaborazione tra Arraga, che è appunto trasmissione che si occupa di razzismo di Stato, di frontiere, di CPR, detenzione amministrativa e tutto quello che è finto mondo dell'accoglienza e quindi appunto mondo di razzismo di Stato, vogliamo partire proprio da qua, raccontandovi da quali sono, diciamo, i diversi pezzi, i diversi tasselli della macchina di razzismo di Stato, raccontandovi di un sito che è già pubblico, ma come dire, ha il suo primo lancio proprio oggi qua al Ponte Radio, che è una mappatura realizzata da tante persone in giro per l'Italia, che prova a tracciare proprio quali sono tutti questi tasselli, tutte quelle che sono le complicità, ma soprattutto le collaborazioni di privato e pubblico per costruire appunto la macchina del razzismo di Stato.
1: Al di là delle finiture tecniche che, insomma, qualche compagno e qualche compagna sta ultimando, la potete già trovare online sul sito lamappadelrazzismo.com,
0: e questo lo faremo in chiamata con alcune compagne e compagni che ci chiamano dal nord-est.
1: Nel raccontarci della mappatura cercheremo di avere uno sguardo specifico sulle complicità e sulle responsabilità che, diciamo, che essere il fil rouge che abbiamo scelto per queste due ore di Ponte Radio di oggi. Complicità e responsabilità che, nel caso dei centri di detenzione amministrativa o del semidetentivi, quindi i CAS, i centri, insomma, di prima e di seconda accoglienza, sono ovviamente le aziende, le cooperative gestrici di tali luoghi detentivi o semidetentivi. Quindi nel focalizzare le responsabilità ci concentreremo su alcune aziende, per poi lasciarvi con una carrellata che abbiamo fatto in collaborazione con un compagno che negli anni si è speso nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa da nord a sud Italia, una carrellata storica delle mobilitazioni, boicottaggi e sabotaggi che nel tempo hanno attenzionato e colpito coloro che si rendono responsabili della reclusione delle persone che vengono ritenute persone senza un giusto documento. In conclusione, diciamo, in collegamento fra la detenzione amministrativa e quella penale, abbiamo scelto la responsabilità specifica della sanità e quindi andremo ad attenzionare uno sguardo sulle responsabilità delle ASL, come in questi ultimi anni e con gli ultimi decreti si stanno modificando le modalità di disciplinamento dei corpi attraverso la sanità, e per passare poi appunto alla responsabilità sanitaria specifica all'interno delle carceri.
0: Sì, e su questo proveremo ad avere uno sguardo su come sempre di più la sanità all'interno dei centri detentivi o comunque dei centri che privano le persone della propria libertà si stia virando da una gestione pubblica ad una gestione privata, che quindi chiaramente spesso comporta una malgestione e una non tutela di alcun tipo di diritto, appunto da un punto di vista sanitario, e di come appunto sempre di più all'interno delle carceri la gestione sanitaria sia subappaltata di fatto a privati. E poi invece lasceremo spazio ad alcune persone che hanno avuto voglia di condividere con noi e con tutte voi ascoltatrici e ascoltatori un racconto di quella che è stata alcuni aspetti, diciamo, della loro carcerazione e appunto dei momenti in cui sono stati privati della libertà, non solo da parte di persone direttamente appunto recluse all'interno degli istituti penitenziari, ma anche uno sguardo attraverso chi ha provato e prova tutti i giorni a stargli vicino, quindi familiari, amici, parenti, compagni, compagne che in qualche modo subiscono anche loro gli effetti della detenzione.
1: Ora vi lasciamo con Ammar 808 Ein e Seuda.

0: Dovremmo essere già in collegamento con, come vi avevamo anticipato, alcuni compagni e compagne che provano che ci aiuteranno un po' a raccontare che cos'è questa mappatura che vi abbiamo detto in introduzione. Intanto vi chiedo se ci sentite bene.
1: Sì, perfettamente.
2: Ciao a tutte e a tutti.
0: Perfetto, noi vi sentiamo un po' bassi, ma proviamo ad alzare. Vi chiedo di nuovo se mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, adesso vi sentiamo bene anche noi. Allora, noi avevamo pensato di farvi un paio di domande, anzitutto per provare a introdurre questa mappatura. Abbiamo dato prima i riferimenti che si può già trovare sul web www.lamappaderazzismo.org.
3: com,
0: scusate, ecco, lo sapevo che avrei sbagliato subito. .com, lo ripeteremo un sacco di altre volte così proviamo a non sbagliarci più. E quindi volevamo chiedervi anzitutto un po' che cos'è, ma soprattutto che tipo di strumento può essere, quindi diciamo con che spirito è stata costruita. Abbiamo detto prima che viene da contributi che arrivano da tutta Italia, sicuramente da territorio non a livello diciamo omogeneo uniforme sul territorio nazionale, ma che comunque ha tanti contributi anche diversi che provano a tracciare i fili tra cosiddetta accoglienza, quindi Cascara, i CPR, quindi proprio la detenzione amministrativa, il lavoro nelle campagne, eccetera, ma diciamo un po' il fil rouge è quello dell'obiettivo con cui è stata scritta e quindi che tipo di strumento vorrebbe essere.
1: Certo, allora, secondo me, insomma, intanto grazie per questa ospitata. Cercherò di essere, insomma, sintetico e chiaro, ma se mi perdo pezzi, interrompetemi pure. La mappatura, insomma, nasce un po' da questa nostra esigenza collettiva, inizialmente di mettere insieme saperi su quella che era la detenzione amministrativa in Italia e il comparto dell'agroindustria. Grazie alle esperienze che abbiamo accumulato negli anni di lotta e di mobilitazioni intorno a questi temi, abbiamo pensato un po' di fare questo lavoro, se vogliamo, compilativo e storico, sulla storia appunto dell'agroindustria e della detenzione amministrativa e delle deportazioni in Italia, dal quale piano piano è nato questo lungo scritto che riguarda appunto questi temi e che a una certa si è voluto dotare di questo strumento informatico, appunto del sito che menzionavate voi prima, in quanto abbiamo un po' avuto l'intuizione che la macchina della detenzione amministrativa si confà di 1000 elementi o insomma ingranaggi, come ci piace definirli, e spesso sono mani integrati fra di loro. Un esempio dal punto di vista, diciamo, amministrativo legale è per esempio il lavoro Gorgo CPR, che era stato pubblicato al tempo da Altre Economia, e noi abbiamo voluto occuparci più direttamente della logistica e del funzionamento, se vogliamo, di tutti i giorni, appunto di questa della macchina delle deportazioni. Perché appunto attraverso durante questi anni di lotta e di mobilitazione ci siamo un po' resi conto, siamo arrivati un po' tutti alla stessa conclusione, ovvero che questi piccoli ingranaggi che sono cooperative, aziende private, ovviamente anche le istituzioni fanno parte di questa categoria, se viste sufficientemente da vicino ci possono far rendere conto di quanto in realtà il sistema funzioni male. Il sistema, ovviamente non ne faccio un discorso puramente funzionale, ma lo dico perché il sistema ha tutta una serie di cadute e di punti deboli e di interessi che noi vogliamo mettere in luce e rendere evidenti a chiunque poi leggerà la mappatura e o guarderà il sito, magari qualcuno lo sta già facendo, cioè si confà di in realtà tre sezioni: una appunto il lungo ed esaustivo testo scritto a moltissime mani, un'altra la lista delle aziende, delle istituzioni, delle cooperative complici nel sistema di sfruttamento di detenzione amministrativa e di deportazione in Italia, e una terza è proprio la mappa di per sé, grazie alla quale gli utenti del sito sono in grado di individuare nel territorio nazionale, nel proprio territorio, tutte le sedi, non soltanto dei CPR, ma anche delle aziende, delle istituzioni che ne permettono il funzionamento.
2: Bene, grazie mille per questa prima introduzione. Appunto, come si diceva, la mappa in sé si compone di tanti tassellini e insomma si hanno tante modalità di visualizzare sia le tratte deportative, ad esempio, oppure i luoghi dove sono concentrati i ghetti dello sfruttamento dei braccianti dal nord al sud Italia, come anche i centri di detenzione amministrativa. E gli aeroporti da dove le persone vengono poi deportate, nonché appunto, come si diceva, i luoghi dove si trovano le sedi delle cooperative o delle aziende che collaborano nel business della migrazione. Come anche altri luoghi caldi, ad esempio i luoghi a maggiore controllo all'interno dei territori, perché come spesso si dice a questi microfoni, il razzismo evidentemente non parte, non è visibile unicamente nei luoghi, nei lager razzisti italiani, ma anche all'interno dei quartieri e quindi le zone rosse che vengono istituite inizialmente come zone emergenziali e che poi chiaramente vedono una loro applicazione ordinaria degli ultimi tempi. Ma a questo punto vi chiederemo se vi va di farci un po' una messa a fuoco specifica sulle aziende che, come abbiamo detto, sono appunto le responsabilità e un po' il fil rouge che abbiamo scelto per questa puntata. Quindi una messa a fuoco, se vi va, specifica delle aziende che hanno spazio all'interno di questa mappatura, raccontandoci un po' anche come abbiamo visto nel tempo svilupparsi una sorta di monopolio da parte di alcune cooperative e alcune aziende che nel tempo si sono sempre più specializzate nel business della migrazione, vedendone un cospicuo rientro economico.
1: Sì, beh, cioè innanzitutto come hai detto e si trova all'interno soprattutto dei testi della mappatura, tutta anche la storia delle gestioni di quelli che sono i centri di detenzione amministrativa, ma non solo, anche dei centri d'accoglienza, perché poi spesso le cooperative, le aziende, gli enti gestori sono più o meno gli stessi e anzi la mappatura aiuta in qualche modo a ricostruire tutto quell'arcipelago, quella rete di cooperative che poi nel tempo cambiano anche nome e acquisiscono varie ramificazioni per appunto mettere le mani su questo grande business di gestione appunto del controllo e del contenimento delle persone razziali. Diciamo che nella mappatura, a partire da tutta una serie di assemblee di lotta e di solidarietà con quelle che sono state le lotte dei reclusi all'interno soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, quindi dei CPR, ma non solo, abbiamo cercato appunto di ricostruire innanzitutto il ruolo di quelli che sono gli enti gestori, andando a guardare anche le gare d'appalto, il modo in cui vi partecipano e poi effettivamente come vengono vinti questi appalti e come vengono poi anche gestiti. E chiaramente a partire da questo lavoro sono emerse delle grosse cooperative che in questo momento diciamo si spartiscono la torta di questo business. E ad esempio guardando i CPR nello specifico, ci sono chiaramente alcune compagnie che hanno un ruolo sempre più importante e preponderante, anche perché in qualche modo si sono messe a disposizione degli apparati dello Stato proprio per gestire le varie forme di tortura che conosciamo. Ne cito un paio, in realtà ve le posso anche citare tutte perché comunque nel lavoro di mappatura si trovano e parto da Ikene, che in questo momento è una delle principali e che ha sede in Veneto, dove a Battaglia Terme, nella provincia di Padova, dove tra l'altro nel tempo si era espansa
4: nella gestione di quelli che erano i CAS del territorio, soprattutto in seguito a quella che veniva definita l'emergenza migranti di qualche anno fa. E a partire dalla gestione di questi centri si è poi dotata di, al tempo non si chiamava ancora Echene, ma appunto di questa diramazione che ha assunto il nome di Echene e che piano piano si è espansa nella gestione dei CPR, a partire da quello di Gradisca di Sonzo, che gestisce dal momento della riapertura a fine 2019, e poi nel tempo, passando per Macomer per un breve periodo di gestione, si trova ora a gestire i CPR di Gradisca di Sonzo, quello di Milano e quello di Roma. E poi ce ne sono degli altri di enti gestori di questo tipo, soprattutto tra Sud e Centro Italia, ad esempio cito Officine Sociali perché gestisce in questo momento Macomer e Potenza. Ce ne sono poi altri come Hera, che sta a Brindisi a Trapani, Albatros a Caltanissetta, La Mano di Francesco a Bari e poi a Torino, come forse avete poi nel tempo anche discusso, parlato e lottato Sanitalia. Diciamo che andando a vedere poi quelle che sono le gare d'appalto, ma in generale tutte le partecipazioni di queste cooperative, ci si accorge che c'è una sorta di oligopolio di queste cooperative, che sono sempre più grandi, che stanno aumentando anche i loro fatturati nel tempo e che si stanno sostanzialmente spartendo un po' la gestione e il contenimento che è operato dalle politiche migratorie, come sappiamo. Non ne ho citata una, ma perché non gestisce CPR in Italia, ma in realtà è uno dei player, come si dice, più importanti in quest'ambito, ed è Medihospes, che in questo momento ha vinto l'appalto per la gestione dei centri in Albania, di fatto sta gestendo in questo momento il CPR di Gjader, però poi se si va a indagare, e questo lo si trova appunto nella mappatura, agisce come un soggetto di accoglienza, quindi gestisce un numero enorme di posti di accoglienza in Italia, dai CAS del nord-est, ad esempio la Cavarzerani di Udine, a moltissimi altri centri in giro per l'Italia. E quindi questo lavoro di mappatura, che poi verrà in qualche modo finalizzato, in realtà sarà un work in progress per i prossimi anni, che verrà aggiornato mettendo assieme tutti i tasselli e gli ingranaggi che verranno fuori un po' nel tempo, ci ha permesso, insomma, non solo di costruire e ricostruire tutta la macchina del razzismo di Stato, ma di andare proprio a vedere le sue articolazioni anche più dettagliate, perché poi a partire da questi enti gestori in realtà si diramano tutta una serie di altre entità, spesso molto piccole, spesso collocate nei territori in maniera molto dispersa, che sono complici e collaborano poi nei fatti nella gestione complessiva di questi centri, di strutture e dispositivi che caratterizzano un po' il razzismo di Stato. Quindi ci sono queste grandi aziende complici, però poi attorno c'è un arcipelago di aziende molto più piccole che probabilmente stanno nei posti in cui abitiamo e sono disperse, e nella mappatura si trovano proprio le indicazioni precise anche del ruolo che hanno. Mi riferisco alla gestione dei servizi di mensa, come anche alla gestione di quelli che sono gli apparati di sicurezza all'interno dei centri di detenzione, come anche tutti quei servizi di manutenzione e approntamento di quelli che sono i dispositivi di contenimento effettivi, telecamere, reti, gabbie. E quindi in questa mappatura abbiamo cercato proprio di ricostruire tutti i ruoli e tutte le complicità di queste aziende che permettono l'esistenza di

13:32 abbiamo sentito questa prima parte della conduzione del Ponte Radio di questo venerdì 26 giugno. Abbiamo parlato con compagni e compagne che ci hanno presentato appunto questo lavoro di mappatura e soprattutto, diciamo, nella seconda parte dell'intervento si sono focalizzati su gli enti gestori, cioè chi gestisce poi di fatto sia i CPR in giro per l'Italia, quindi i vari luoghi appunto di detenzione amministrativa e privazione della libertà, ma anche appunto, come ci raccontavano, l'arcipelago di aziende piccole, medie e grandi che gli ruota intorno. Quello che proveremo a fare nei prossimi minuti è di raccontarvi invece un po' riguardo a Sanitalia, che è l'unica, diciamo, che non è stata nominata dai compagni prima, proprio perché essendo qua su Torino ve l'avremmo raccontato noi qua direttamente dai microfoni di Blackout, e quindi appunto volevamo concentrarci in questa decina di minuti, diciamo, che segue, sul raccontarvi chi è Sanitalia, che appunto azienda cooperativa di sede a Torino, che esiste in realtà sul territorio piemontese o comunque, diciamo, limitrofo, quindi Piemonte, Liguria e Lombardia, da più di una decina d'anni, da sempre principalmente attiva nell'area sanitaria. Gestisce, ha sempre gestito, diciamo, una serie di servizi cosiddetti infermieristici e strutture di residenzialità, che siano queste diciamo psichiatriche, tra cui appunto tre case di residenza ad Asti e due ad Albissola Marina, che è vicino a Savona, e poi 5 RSA tra Lombardia, Liguria e Piemonte. È anche abbastanza famosa perché è la partner, la medical partner del Torino FC, quindi della squadra di calcio del Toro. Come vi dicevo, un'azienda che esiste sul territorio da oltre una decina d'anni, ma che ha avuto negli ultimi appunto 10-15 anni una crescita economica rapida e estremamente significativa. Intorno al 2013 aveva un fatturato che superava di poco i 27.000 euro l'anno, quindi discretamente piccola. 10 anni dopo arriviamo a superare il 14 milioni di euro, ed è interessante provare a tracciare, diciamo, come è avvenuta questa espansione, non tanto, diciamo, perché ci interessa dare un taglio a questo Ponte Radio a mo' di inchiesta giornalistica, che sicuramente ci sono anche tante persone che lo fanno e che probabilmente lo fanno anche meglio di me adesso a questi microfoni, ma perché è interessante tracciare l'origine di questo ampliamento di questa cooperativa, perché da quando si è lanciata appunto nel business della detenzione amministrativa, quindi del lucrare sulla pelle delle persone che vengono recluse o rinchiuse appunto in questi centri, che siano CPR o CAS, ha avuto, come dire, un'espansione anche a livello economico veramente, veramente significativa, e quindi sempre nell'ottica, come dire, di spacchettare il razzismo di Stato e identificare quali sono le responsabilità che possiamo trovare anche qua sul territorio nazionale. Negli ultimi anni ha iniziato Sanitalia a gestire una serie di CAS, due ad Asti e uno a Chiaves, che è nelle valli di Lanzo, peraltro CAS dove le persone che sono in qualche forma obbligate a stare all'interno di queste strutture hanno più volte manifestato, sono scesi in strada, hanno protestato sia per le condizioni, diciamo, in cui stavano all'interno di questi CAS, ma anche diciamo proprio identificando il CAS come parte non di un sistema evidentemente di accoglienza, ma di sfruttamento delle persone migranti.

Quindi da quando ha iniziato a gestire Sanitalia questi CAS si è lanciata appunto in questo business dello sfruttamento delle persone migranti e razzializzate, per poi arrivare, come dire, al suo culmine nel diciamo 2025, non abbiamo bene contezza, diciamo, del mese preciso, però nel 2025, quando ha preso in gestione, ha vinto l'appalto per oltre 8,4 milioni di euro per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, che ricordiamo era rimasto chiuso da marzo del 23 a seguito delle proteste, delle rivolte delle persone recluse all'interno del CPR, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco avevano letteralmente distrutto dall'interno il CPR, che aveva dovuto chiudere da appunto marzo 23 fino alla sua riapertura di luglio 25. Peraltro questo bando è stato un bando un po' particolare perché era sostanzialmente strutturato, diciamo, su due tranche, per cui nella prima fase Sanitalia si impegnava a garantire, tra virgolette, utilizzo un po' il lessico, diciamo, da bando, anche per farvi capire un po' come vengono scritte queste cose, una cinquantina di posti, quindi una cinquantina di persone recluse, una cinquantina di persone su cui lucrare perché recluse all'interno del CPR, e poi una da 4 milioni, quindi su quegli 8, diciamo, la metà, una seconda metà, quindi altri 4 milioni, nella seconda tranche, se riesce ad ampliare la capienza del CPR da due aree, più o meno un'area tiene 25 persone, quindi diciamo passare da due aree a 3/4. Peraltro non è la prima volta che Sanitalia lavorava all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, perché già con la precedente gestione, che era di GEPSA, aveva in carico una serie di servizi che subappaltati, diciamo, dall'ente gestore, ulteriormente appunto subappaltati e privatizzati, che erano riferiti, diciamo, a servizi di igiene, sanificazione e assistenza infermieristica. Di nuovo utilizzo parole da bando, perché sappiamo benissimo, come ci raccontano anche le persone da dentro, che non esiste alcun tipo di igiene, di sanificazione, di assistenza medica, per cui come dire, non servizi, possiamo dire.

Ma lo stesso CPR di Torino non è un caso isolato, nel senso che a un certo punto Sanitalia ha deciso di lanciarsi in questo business e ci ha provato su più fronti. Nell'aprile del 24 è stata fra le 30 cooperative, aziende, insomma multinazionali eccetera, che si sono candidate a gestire il centro di Jader, quello in Albania di cui parlavano anche prima i compagni. Non ha vinto, come dicevamo appunto, ha vinto Mediorset e poi ha partecipato anche alla gara del CPR di Via Corelli di Milano, che poi appunto è stata vinta da Ikenia, ma che comunque, come dire, dà bene il quadro di quanto abbia provato a lanciarsi appunto all'interno di questo business. L'altro dato interessante rispetto a quello che dicevamo prima, quindi all'allargamento delle espansioni, diciamo delle speculazioni finanziarie di Sanitalia, che ci dà un po' la misura di quanto un'azienda, una cooperativa piccola sul territorio torinese stia facendo letteralmente i milioni sulla pelle delle persone migranti, e che quindi ovviamente inizia ad espandere il suo business con due acquisti immobiliari piuttosto significativi sempre qua sul territorio, diciamo, piemontese. La prima è l'acquisto della casa di riposo Maina di Asti, che è una casa di riposo che hanno chiuso nel 22, peraltro una delle più grandi in Italia, che è stata appunto acquistata da Sanitalia per ben 7,5 milioni di euro. E poi l'ultimo tentativo di investimento, comunque diciamo di allargamento sul territorio, è l'acquisizione, non sappiamo ancora se del tutto finalizzato o comunque diciamo in fase di chiusura, di Toolbox, che è un spazio di coworking che esiste su in Crocetta a Torino, in un quartiere appunto abbastanza vicino anche al centro, che esiste appunto da diversi anni, uno spazio di coworking che vi lasciamo immaginare che genere di soggetti abbia all'interno: freelance, professionisti, non si sa bene di che tipo, incubatore di startup, aziende di vario tipo, ma tutte diciamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, quindi diciamo tutti i soggetti che non vorremmo avere come vicini, né di casa né di ufficio.

Dopo questa carrellata, diciamo un po' più, come vi dicevamo, a mo' di taglio d'inchiesta, ma che ci sembrava rilevante proprio per avere un'idea di che tipo di soggetto con cui diciamo ci si può confrontare, l'altra cosa che vi volevamo raccontare su questo è provare a fare un po' non un bilancio, però provare a diciamo delineare che direzione sta prendendo Sanitalia proprio nella gestione del CPR. Queste cose che adesso vi racconteremo le sappiamo non più per inchieste giornalistiche, ma proprio perché le persone recluse all'interno del CPR hanno avuto tempo e voglia di condividere con noi una serie di racconti, di riflessioni, ci hanno raccontato come nel corso di quest'anno è in qualche modo cambiata anche la gestione di Sanitalia stessa. Perché dico cambiata? Perché inizialmente sembrava voler mantenere un profilo un po' più basso, nel senso di, abbiamo visto e ci hanno soprattutto raccontato di una gestione che insomma era stata un po' definita quasi da bastone carota, cioè delle piccole concessioni rispetto alla gestione precedente di GEPSA, bilanciata in un certo senso, equilibrata da politiche repressive invece molto dure, in piena continuità appunto con le gestioni precedenti. Non parleremmo diciamo di migliorie delle condizioni quotidiane, però alcune piccole questioni che sicuramente sono stati abbastanza dirimenti, per esempio l'introduzione dei telefoni che per le persone che sono all'interno permette anche di poter contattare diciamo più facilmente familiari, amici, parenti, chiunque vogliano, ma anche di rompere un pochino quell'isolamento che invece è caratteristico del CPR, che l'amministrazione stessa vorrebbe. Inizialmente anche il cibo, che è sempre stata una questione estremamente dirimente all'interno del CPR, sia perché bombato di psicofarmaci, sia perché spesso dato marcio, inizialmente sembrava essere diciamo un po' meglio, anche se non è proprio l'espressione che vorrei usare, per poi, come dire, a distanza di un anno vedere invece riproporsi tutta una serie di dinamiche di tortura quotidiana fatta appunto di piccole, medie, grandi soprusi e privazioni. In ultimo, l'ultima cosa che ci raccontavano proprio le persone all'interno è che l'acqua è razionata, cioè gli danno un litro al giorno, cosa che, come dire, con il caldo che c'è è veramente molto complessa da gestire, molto difficile per le persone dentro. E un po' l'idea che si sono fatte sia le persone dentro che le compagne e compagni da fuori è che inizialmente il tentativo fosse quello di raggiungere un livello di pacificazione, ovviamente sapendo quello che dicevamo prima del bando su due tranche, che più riesce, come dire, ad ampliare la quantità di persone che vengono recluse, quindi di persone su cui lucrare, più soldi guadagna. Sicuramente avere quel livello, no, di pacificazione garantisce soprattutto lo svolgimento dei lavori che Sanitalia si è impegnata a fare all'interno del CPR e che in qualche modo continua a fare, perché le persone continuano a ribellarsi all'interno del CPR. Diverse aree sono state bruciate dalla sua riapertura meno di un anno fa, in ultimo proprio l'ultima delle due aree che sono rimaste aperte in questi mesi, l'ultima è bruciata meno di una settimana fa, un'area, almeno una stanza diciamo all'interno di quest'area è bruciata. Adesso si parla dell'apertura di una terza area che quindi garantirebbe a Sanitalia appunto questo allargamento dei propri profitti, ma che sappiamo molto bene che si deve poi scontrare con la rabbia delle persone che da dentro in qualche modo in tutte le forme che riescono e che possano si ribellano.

E prima di passare, insomma, alla prossima parte relativa, specificamente alla responsabilità sanitaria all'interno delle carceri e dei centri di detenzione amministrativa, ci sembrava importante proprio nell'aver visualizzato quali siano le responsabilità appunto dei vari tipi di gestione di aziende responsabili e le gestioni all'interno dei centri di detenzione amministrativa o semi-amministrativa. Ci sembrava abbastanza importante mostrarvi un po' e anche insomma il senso dell'avere una mappatura a disposizione che visualizza proprio quali siano gli attori responsabili del razzismo all'interno del territorio nazionale, quello di darvi un po' una carrellata storica di quelle che sono state nel tempo le mobilitazioni che hanno visualizzate e colpite le aziende e i collaboratori e le collaboratrici della macchina razzista italiana. Questo lo abbiamo fatto attraverso un contributo che ci è arrivato scritto da un compagno, come dicevo a inizio puntata, che nel tempo si è speso molto nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa, e vado a leggervi il suo contributo.

prima della carrellata di mobilitazioni, boicottaggi e azioni che negli anni hanno colpito e mostrato chi sono i carcerieri nei lager razzisti italiani, una premessa ovvia ma necessaria. I centri di detenzione per stranieri, CPR, vanno chiusi, non è possibile umanizzarli. E se le mura dei CPR sembrano troppo alte e invalicabili, si può comunque dare il proprio contributo da fuori per ostacolare e rallentare la macchina delle espulsioni. Infatti, come più volte sottolineato in questa prima parte del Ponte Radio di oggi, intorno ai CPR ruota un mondo di affari e di affaristi che è sempre alla portata delle nostre mani. Per questo crediamo che identificare questi collaboratori sia importante per contribuire alla lotta contro i centri, anche al di fuori delle loro mura, per costruire e continuare a portare avanti momenti di complicità e solidarietà con chi lotta dentro, i CPR con chi resiste ai fermi in strada, nelle stazioni e nelle questure. Chi partecipa alla gestione dei CPR o alla deportazione di chi vi è internato dalle cooperative pseudo-umanitarie, le cosiddette cooperative dell'accoglienza, alle compagnie di trasporto aereo, ha compiti esclusivamente di tipo carcerario. E l'umanitarismo, che spesso professa, è solo il mascheramento di un settore economico in costante crescita in tutto il pianeta, ossia la gestione e il controllo dei

Le continue rivolte, i danneggiamenti, gli incendi e le fughe degli internati non mancano di ricordare a questi figuri che non sempre è agevole occultare il proprio ruolo da secondini. Quindi individuare varie parti che compongono la macchina del sistema detentivo ed espulsivo e che ne consentono il funzionamento, conoscerne i responsabili materiali, permette di portare anche la lotta per la libertà su un piano altrettanto materiale.

Guardando al recente passato, sono state tante e diversificate le forme di azione messe in pratica contro i responsabili della gestione dei centri di detenzione, a partire dalle contestazioni contro la Croce Rossa, che negli anni ha gestito vari in tutta Italia, contestazioni che hanno preso forme diverse, dai volantinaggi di controinformazione agli interventi in occasione dei suoi eventi pubblici, dall'imbrattamento di alcune sedi all'occupazione dei suoi uffici per denunciarne il ruolo di carcerieri e smascherare la facciata umanitaria. E in seguito all'occupazione degli uffici della sede barese e delle continue proteste nel novembre 2005, la Croce Rossa di Bari rinunciò alla gestione precedentemente vinta in gara d'appalto dell'allora in costruzione centro di Bari San Paolo. Ricordiamo le azioni contro Sodexo, la grande multinazionale del catering che, oltre a fornire il cibo a scuole, ospedali, cliniche e aziende di mezza Italia, nel 2009 ha gestito la fornitura dei pasti ai reclusi del centro di identificazione ed espulsione di Milano e Roma, tra l'altro distinguendosi per la pessima qualità del cibo fornito a questi ultimi, che spesso hanno documentato la presenza finanche di vermi e scarafaggi. Nel mese di ottobre 2009, ad esempio, si sono susseguiti una serie di interventi, periodo in cui alcuni reclusi nel CIE di Roma erano in sciopero della fame contro le condizioni di detenzione e a Milano era in corso un processo contro 14 migranti per una rivolta all'interno del CIE di Via Corelli. L'1 ottobre 2009 a Torino un gruppo di antirazzisti è entrato nella mensa del Politecnico esponendo uno striscione con una scritta «La Sodexo ingrassa sui lager» e distribuendo volantini ai presenti. Il 12 ottobre 2009 a Milano incursione in una mensa gestita da Sodexo con striscione e volantini che invitavano al boicottaggio della multinazionale. Il 13 ottobre 2009 irruzione in una sede a Rivoli con volantini e megafono. In altre occasioni, novembre 2009 a Bruxelles e ottobre 2010 a Cinisello Balsamo, Milano, ignoti hanno infranto le vetrate della sede di Sodexo in solidarietà ai rivoltosi all'interno dei centri. A ottobre 2017, con Sodexo che nel frattempo aveva perso aveva preso l'appalto per il CIE di Torino, alcuni nemici delle espulsioni tornano a interrompere il pranzo alla mensa del Politecnico torinese con un racconto al megafono del legame tra l'azienda che prepara i pasti agli studenti e la detenzione di chi non ha i documenti cosiddetti in regola e di come questi pasti vengano conditi con psicofarmaci per tenere sedati gli internati, a loro insaputa ovviamente. Simile intervento il 12 novembre del 2019 dentro il campus Einaudi, sempre a Torino. A Graz, in Austria, il 6 marzo del 2019, invece, un veicolo della Sodexo è stato incendiato in solidarietà con i compagni arrestati a Trento e a Torino in ambito delle lotte contro le espulsioni.

Un altro colosso della ristorazione, meno noto di Sodexo, è Camst. Ha gestito la mensa del centro di Torino prima di Sodexo. Tra il 2009 e il 2010, in varie occasioni, questa ditta si è ritrovata le pareti esterne di alcune sedi coperte di scritte CIE, Lager, No CIE, Camst, complici speculatori, o con frasi in cui si fa riferimento alla pessima qualità del cibo, visto che questi professionisti della ristorazione avevano pensato bene di rifornire con scarti ed avanzi la produzione.

di produzione la mensa del CIE di Corso Brunelleschi. A Moncalieri un centinaio di volantini dal titolo «Chi sono i vostri vicini di casa?» sono finiti nelle buche dei vicini di casa della locale sede della ditta, nei cortili delle aziende attigue e sui parabrezza di alcune auto. Poste Italiane si è conquistata, forse alcuni ricorderanno, l'attenzione dei nemici delle espulsioni per il ruolo che la compagnia aerea Mistral Air, di cui è proprietaria Poste Italiane, ha assunto nella deportazione delle persone senza documenti europei. La società aerea si è aggiudicata infatti nel 2011 l'appalto da parte del Ministero degli Interni per lo spostamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari cosiddetti, un'attività che è andata crescendo fino a diventare una vera e propria specializzazione. Le iniziative e le azioni che hanno preso di mira Poste Italiane sono tante, di varia natura ovviamente, e sparse su tutto il territorio nazionale. Si va dai volantinaggi agli imbrattamenti di muri di alcuni uffici, dai presidi pubblici davanti alle sede di Poste Italiane, agli attacchinaggi sulle vetrine, alle vetrine infrante, ai postamat messi fuori uso in maniere fantasiose. Dal 2014 al 2019 gli episodi documentati vanno da nord a sud, Torino, Bologna, Trento, Saronno, Genova, Milano e Lecce. Da uno dei volantini. Il gruppo Poste Italiane ha una compagnia aerea, Mistral Air, che oltre a spedire in giro per mezzo mondo pacchi raccomandate, collabora attivamente con il Ministero dell'Interno nella deportazione forzata di persone senza permesso di soggiorno. Ricordare la responsabilità di Poste Italiane è un modo per sostenere gli uomini e le donne rinchiusi nei CIE che lottano e si ribellano, per aiutarli a distruggere gli ultimi anelli di questa infame catena che ancora lega troppe persone ad una vita di miseria e prigionia, solo perché sono nati in un altro paese e senza il giusto pezzo di carta in tasca. Fondazione Regina Paci e Banca Intesa, appunto, andiamo un po' a questo punto indietro nel tempo, possiamo raccontare per esempio l'intervento che a Lecce tra il 2002 e il 2005 si è particolarmente focalizzato sulla contestazione diretta alla curia leccese che all'epoca gestiva l'ancora CPT Regina Pacis di San Foca attraverso una fondazione presieduta dal vescovo Ruppi. Si va da varie contestazioni rumorose davanti a chiese in cui il vescovo celebrava messe e numerose scritte sui muri nelle chiese leccesi, dall'incendio del portone del Duomo di Lecce, sede del vescovato, ad una bottiglia incendiaria lanciata sulla facciata della casa del direttore del CPT, nonché prete, segretario personale del vescovo. L'attenzione si è rivolta, oltre che contro i medici che coprivano i pestaggi all'interno del CPT, anche contro Banca Intesa, che gestiva i conti della Fondazione Regina Pacis, con attacchi anonimi contro diverse filiali a Lecce e provincia, per esempio Taranto, Milano, Bergamo, tra il 2003 e il 2006. Vari metodi di danneggiamento, incendio, ordigni artigianali, vetrate infrante, colla nei bancomat, volantini o semplici biglietti di rivendicazioni con frasi del tipo «Nessuna pace per i complici del Regina Pacis, libertà per i reclusi», lasciati nelle vicinanze, ne inquadravano bene le motivazioni.

E ringraziando il compagno che ci ha dedicato questo tempo e ci ha aiutato, insomma, a ripercorrere un po' i passi storici che hanno visto le aziende collaboratrici del razzismo di Stato colpite, ci proviamo ad agganciare al suo racconto per attualizzare anche gli ultimissimi anni, proprio perché appunto come nel suo racconto anche in questo caso emerge ed emergerà, forse uno dei pezzi più importanti è proprio rendersi conto e assumersi quanto il ventaglio di pratiche che possono essere messe in campo per sanzionare, visibilizzare, rendere far sì che le aziende si assumano le proprie responsabilità, in alcuni casi anche che siano delle forme di deterrenti perché tali aziende o altre come esse prendano in gestione alcuni pezzi della macchina delle espulsioni. Ecco, questo ventaglio è talmente ampio e nessuna di queste pratiche ha più legittimità di altre. Infatti qui mi ricollego e cerco di attualizzare agli ultimi anni. Nel 2023, nell'ambito di una mobilitazione cittadina che prende piede nella città di Torino contro la riapertura del CPR Sabaudo, si sono susseguite una serie di iniziative, presidi, cortei, momenti informativi che hanno portato alla conoscenza delle persone che in quel momento si mobilitavano della responsabilità di un'azienda tale operosa che ad ora gestisce praticamente tutte le pulizie ordinarie di tutte le grandi stazioni d'Italia, quindi nel girare per le stazioni troverete camioncini o personale di operosa che gira all'interno delle stazioni nel lavoro di bonifica dei locali. Operosa SPA che ha avuto appunto la gestione, ha vinto la gara d'appalto per la gestione dei lavori ordinari all'interno del lager torinese, che ai tempi però venne poi chiuso poco dopo dalle rivolte dei reclusi all'interno. Operosa vince un bando quadriennale, si qualifica a pieno titolo come una delle aziende impegnate nel sociale, cioè a speculare sulla pelle delle persone, e inizia a mettere le mani in pasta nel business della detenzione. Quindi nella primavera e nell'estate del 2023 viene colpita con un call bombing, un fall bombing e un danneggiamento di alcuni dei suoi veicoli presenti nel territorio sabaudo. Sempre nell'ambito della stessa mobilitazione anche la New Coop, azienda impegnata ai tempi nella ristrutturazione effettiva del CPR di Corso Brunelleschi, subisce un danneggiamento alla sua sede torinese nell'estate del 2024. Un'altra azienda responsabile che spesso non viene neanche riconosciuta come un'azienda nelle torture dei centri di detenzione amministrativa è l'immancabile ASL, gestrice della sanità pubblica nazionale, azienda sanitaria locale, appunto, poiché nazionale si divide nelle sue varie diramazioni territoriali, ma che ovviamente per anni ha validato la reclusione attraverso la firma delle visite di idoneità alla detenzione per le persone rastrellate in strada. Negli anni diversi sono stati i momenti che hanno visto l'ASL attenzionata, già infatti nel 2020, inizio 2021, durante l'exploit del Covid-19 della gestione carceraria attuata dai governi di mezzo mondo, diverse sono state le imboccate negli uffici della direzione generale e amministrativa dell'azienda in via San Secondo a Torino, sempre in dialogo con le rivendicazioni interne dei detenuti che vedevano la loro preoccupazione rispetto all'ambiente di restrizione in cui vivevano e attuavano ovviamente una serie di momenti di insubordinazione che hanno scandito l'esistenza dal 98 ad oggi dei centri di detenzione amministrativa. Ma anche negli ultimi mesi nei primi mesi del 2026, a seguito di scioperi della fame e proteste interne rispetto alla gestione sanitaria, o per meglio dire patogena, del centro torinese come anche di tutti gli altri CPR in giro per l'Italia, alcuni solidali con i detenuti imboccano negli stessi uffici della ASL per attenzionarle la responsabilità, che come di consueto la direzione si sciacqua di dosso con un semplice "non so quali siano le condizioni nei CPR".

0: Come vi sarete accorti, abbiamo cambiato album di sottofondo e adesso stavate, dicono finalmente dalla regia, stavamo ascoltando Sinbad Award, che è di Shabdid con alcuni pezzi di Another, che è veramente un album fighissimo. Andatevelo ad ascoltare tutto, visto che noi parliamo tanto e quindi vi facciamo ascoltare poca musica. Siete in diretta con il Ponte Radio, questa puntata di 26 di oggi, 26 giugno. Conduttrice Radio Blackout, quindi 105.25. Vi ricordiamo il numero di telefono se volete scriverci e interagire con questa conduzione del Ponte Radio al 346-667-3263. E noi volevamo concludere questa prima parte, che abbiamo dedicato maggiormente alle responsabilità nel razzismo di Stato e quindi nella detenzione e nel chi gestisce, lucra e guadagna dalla detenzione amministrativa, sull'ultima responsabilità che vi stavamo raccontando anche prima, a livello di mobilitazioni che negli anni si sono messe in campo, che è la questione sanitaria, che è una questione fondamentale da trattare sia quando si parla di detenzione amministrativa che quando si parla di detenzione penale. E purtroppo, è una questione che attraversa le mura di questo carcere, di tutte le carceri, che siano esse appunto penali o amministrative, che tocca anche, come dicevamo in introduzione, le persone che hanno che subiscono la detenzione in modo indiretto, perché hanno magari un amico, un familiare o qualcuno di caro, di cara, all'interno appunto delle carceri o nei CPR, e che per quanto riguarda soprattutto il CPR di Corso Brunelleschi è stata proprio una rivendicazione di lotta grande, che ha appunto attraversato gli ultimi mesi di mobilitazione anche da parte appunto delle persone recluse. Partiamo ovviamente dall'assunto condiviso, che all'interno di questi ruoli non esista effettivamente una sanità, quindi non ci sia una possibilità di tutelare in nessuna forma i diritti alla salute delle persone che sono recluse, ma anzi la sanità rappresenta un tassello stesso su cui poggia la violenza della detenzione, sia da un lato ovviamente per la mancanza strutturale di cure sanitarie, sia per la non tutela, come dicevamo prima, della salute, ma anche proprio come esistenza stessa, ragionare su CPR e carcere come elementi di fatto patogeni essi stessi, e quindi ragionare di tutela della salute in un posto che ti priva della salute per la sua stessa esistenza è un po' un paradosso. Quello, sempre per seguire un po' il filo che ci ha accompagnate in tutta la puntata, quello che con cui volevamo chiudere un po' le varie diramazioni, origini che ha la violenza sanitaria all'interno dei CPR, della macchina appunto della detenzione amministrativa, che si poggia su più fronti, tra cui in primis quello che è la gestione della cosiddetta sanità all'interno del CPR, della detenzione, del luogo detentivo stesso. In primis sicuramente un tema che toccheremo anche più tardi attraverso le voci di chi la detenzione se l'è vissuta, purtroppo la somministrazione di psicofarmaci, coatta o non, quindi infilata di nascosto nel cibo, o anche somministrazioni di terapie all'interno dei centri detentivi, l'assenza completa di cure, il fatto che ovviamente non venga effettivamente curata nessun tipo di patologia o disturbo medico. Ci raccontavano tante volte dal CPR che l'unica cosa che viene data è la tachipirina, a prescindere da quale sia il problema di salute, ma sempre per tracciare l'unicum, anche il fatto che non arrivino le carte quando le persone vengono trasferite dal carcere al CPR, spesso perché appunto magari scade il permesso di soggiorno, non si riesce a rinnovare il documento o viene tolto il documento quando ci si trova all'interno di una detenzione penale, e quindi poi automaticamente, finita la detenzione, si passa alla detenzione nel CPR, e spesso non vengono portate appunto le carte di descrizione poi di quali sono le terapie che le persone prendono, non garantendo alcun tipo di continuità nelle cure e quindi risultando poi effettivamente come una privazione di cure. Su questo peraltro lo dicevamo anche un po' anche un po' prima, all'interno dei CPR ci sono dei la gestione è sostanzialmente privata, e privata è anche la sanità, nel senso che il medico che lavora all'interno del CPR, in particolare quello pagato da Sanitalia a Torino, è un chirurgo plastico anzitutto, e in secondo luogo non deve rendere conto, diciamo, dei livelli di tutela della salute garantite dal pubblico, perché è tutto privatizzato, e quindi quello che deve garantire sostanzialmente è quello che Sanitalia ha promesso in un bando al ribasso, che è quello che ha vinto nel 2025. Quindi impossibile che ci sia questo livello di tutela. Rapidamente le altre fonti, diciamo gli altri tasselli di questa violenza sanitaria per quanto riguarda il territorio torinese: sicuramente l'ospedale Martini, che è l'ospedale che si trova più vicino geograficamente al CPR, quello in cui le persone con enorme fatica a volte riescono ad arrivare, ovviamente mancando le cure all'interno. Ogni tanto le persone vengono trasferite all'ospedale Martini con difficoltà, perché devono spesso insistere per poter essere portati in ospedale, per poter essere come dire attese da un medico, ricorrendo anche, come dire, a lotta attraverso episodi di autolesionismo pur di riuscire ad avere accesso a questa forma di salute, per quanto misera. E perché dico misera? Perché ovviamente episodi di isolamento e negligenza all'interno dell'ospedale Martini sono all'ordine del giorno. Le persone vengono portate dal CPR ha una sala che è cosiddetta sala Tommy, che è una sala separata, quindi non all'interno proprio dell'ospedale, ma un po' nascosta, in maniera tale che appunto questi episodi di negligenza possano passare anche sotto silenzio, nessuno possa vedere né interagire con le persone che vengono portate dal CPR. Quindi, riproponendo di nuovo isolamento, non vengono curate, vengono riportati indietro senza cure, e spesso neanche senza delle carte che raccontino, diciamo, qual è lo stato di salute della persona.
1: Peraltro, una piccola aggiunta: la sala Tommy è una sala che è stata utilizzata ed è nata, diciamo, all'interno dell'ospedale Martini proprio durante la pandemia da Covid-19, una sala che quindi è nata per la gestione emergenziale. Non sorprende, anzi sembra evidente come ancora una volta la emergenza venga utilizzata come una forma, diciamo, di sperimentazione di pratiche e dispositivi che poi vengono, diciamo, si calcificano nella realtà dell'ordinario. E quindi osservare ancora una volta come l'emergenza non sia altro che un pezzettino della normalità.
0: E proprio diciamo su questa onda dell'emergenzialità che vi raccontiamo diciamo l'ultimo tassello di cui abbiamo contezza, su cui insomma abbiamo ragionato sempre anche grazie al racconto delle persone recluse nei CPR, che è la visita di idoneità. Intanto poi faremo due parole sul concetto stesso di idoneità, ma è la visita che dovrebbe essere fatta secondo decreto Lamorgese del 22, che stabilisce che l'ASL deve effettuare una visita medica prima dell'ingresso delle persone nel CPR. In particolare su Torino lo faceva la sede dell'ASL di via Farinelli, che peraltro è presente nella mappatura con cui abbiamo aperto questo ponte radio,
1: www.lamappaderrazzismo.com,
0: ma che dall'ultimo disegno di legge immigrazione, che è in fase, diciamo, di approvazione proprio in queste settimane, in realtà questo tassello viene messo un po' in discussione, ma si prevede che la visita si faccia entro le prime 48 ore proprio già all'interno del CPR. Quindi di nuovo stesso discorso di prima: non sarà più un medico pubblico, ma sarà un medico privato pagato dall'ente gestore, che quindi, come dire, non ha nessun interesse a stabilire se una persona abbia delle condizioni di salute cosiddette idonee. Dico fra molte virgolette, le sto facendo ovviamente attraverso le radio, non si possono vedere alla detenzione. E su questo c'è proprio tutto il ragionamento di concetto di idoneità. Attraverso i microfoni di Blackout su Arraga abbiamo fatto una puntata intera proprio che ragiona sul concetto di idoneità, però due parole volevamo dirle anche qua proprio in chiusura. È un dibattito che ha iniziato, come dire, a entrare un pochino nell'ordine del giorno di un dibattito pubblico, ma che si è sostanzialmente arenata come fosse una specie di dibattito tecnico scientifico su se una persona può o non può essere idonea al CPR, quanto tempo ci vuole per un medico, una medica, per capire se questa persona ha le condizioni di salute, di nuovo idonee tra virgolette, alla detenzione, senza ragionare sul fatto che, o come dire, in maniera anche estremamente strumentale, riduttiva, ma soprattutto strumentale, sul fatto che non può esserci un'idoneità per entrare all'interno di un luogo che è patogeno per definizione, e quindi viene meno tutto il discorso iniziale.
1: Peraltro un altro pezzettino da sottolineare è quanto la normativizzazione della visita di idoneità entro le 48 ore dall'ingresso al CPR agita dal medico privato pagato da Sanitalia in realtà è una pratica che è già in atto al di là della normativizzazione che dovrebbe essere prevista all'interno del nuovo disegno di legge che è in fase di approvazione. Queste sono parole che ci arrivano, i racconti che ci arrivano direttamente dal CPR, quindi ancora una volta sottolineando quanto per l'appunto, cioè, la gestione in genere delle persone che migrano, quindi la gestione dei flussi migratori non sia altro che una forma che prevede una serie di misure emergenziali, quindi essa stessa è gestita appunto come un'emergenza, e questo lo abbiamo visto con l'attuazione di una serie di decreti legge degli scorsi anni, dal decreto Cutro al decreto Sud, quindi gestire una popolazione che viene spinta alla migrazione attraverso la distruzione dei propri territori e delle popolazioni esistenti e delle popolazioni che vivono all'interno di territori espropriati e distrutti dall'estrattivismo italiano, vengono gestiti proprio come un'emergenza, e questo si vede per l'appunto anche in tutta la serie di pratiche ancora una volta e di dispositivi che vengono applicati, per esempio in questo caso stiamo parlando del governo italiano, come appunto la visita di idoneità che per tempo negli ultimi mesi è stata gestita diciamo sotto banco all'interno dei centri di detenzione dai medici privati pagati da Sanitalia e che però ora appunto vede una sua normativizzazione, e a sottolineare ancora di più quanto non ci sia e non ci sarà evidentemente interesse da parte dei medici di come dire definire una persona come non idonea. Bisogna considerare il fatto che il medico è pagato da Sanitalia e Sanitalia stessa è pagata attraverso un bando che prevede, diciamo, l'erogazione di denaro sulla base di quante persone sono presenti all'interno di un centro di detenzione amministrativa e per quanto tempo esse sono presenti. Quindi meno persone ci sono all'interno del centro di detenzione amministrativa, meno Sanitalia e quindi il medico si intascano soldi.
0: Proprio su questa scia, parlando appunto delle visite, ovviamente anche per entrare in carcere dovrebbero esistere queste visite, e quindi lo stesso, come dire, soggetto, che in questo caso è l'ASL, si rende complice di tutto quello che è appunto privazione della libertà, tortura e privazione, come dire, di diritti basilari essenziali tutti i giorni e quotidiano, che avviene anche all'interno delle carceri.
1: E prima di insomma continuare con il secondo pezzo della puntata di oggi, che è relativa specificamente a invece la gestione sanitaria e i contributi di persone che hanno attraversato la detenzione penale, vi lasciamo con un pezzo, e poi anche andremo a vedere come in realtà anche all'interno delle carceri negli ultimi tempi la privatizzazione sanitaria sia un processo in atto.

0: E avete ascoltato un po' di rap sudanese direttamente dal Sudan, registrato ovviamente per le strade. Insomma, per continuare la puntata e gli approfondimenti di oggi, passiamo a un contributo mandatoci da uno dei compagni della redazione di Aria, che insomma prova un po' a centrare lo sguardo su la responsabilità, quali siano le responsabilità sanitarie e della gestione sanitaria, quindi della farmacologizzazione estrema e nonché della burocratizzazione inapprocciabile per i detenuti all'interno delle galere penali.
1: Nel parlare di carcere, di detenzione e di violenza del carcere sulle persone recluse e le persone che indirettamente scontano una condanna perché vicine per questioni di legami affettivi o di legami familiari a chi è recluso, oggi abbiamo voluto raccogliere delle testimonianze da parte di persone che hanno vissuto sulla loro pelle il carcere o che ancora stanno vivendo il calvario del carcere, proprio perché legate da questi legami affettivi e familiari con qualcuno che sta scontando una condanna. Il punto di vista per parlare di detenzione, della violenza della detenzione, è quello che arriva dalle sezioni cosiddette comuni. Infatti, i livelli di violenza che colpiscono le persone recluse non sono solamente fatti di sbarre e di abusi della polizia penitenziaria, ossia le forme di violenza che talvolta emergono più facilmente quando si parla di carcere o che vengono più facilmente divulgate dai mezzi di informazione, ma vogliamo provare a parlare di come la violenza può essere somministrata sotto forma di terapie, di patologizzazione e soprattutto anche di mancate cure e di come possa diventare violenza anche la macchina burocratica. Quella macchina fatta di istanze, fatta di rigetti, fatta di verbali della polizia penitenziaria e degli educatori e anche di diagnosi falsate e di negligenze degli avvocati di ufficio oppure degli stessi giudici. Quella forma di violenza burocratica che rende il carcere una sorta di calvario dove le aspettative vengono frustrate e dove talvolta un pezzo di carta può far dipendere, da un pezzo di carta può dipendere la salute di una persona o tante aspettative. Talvolta quello che si registra in carcere è come al seguito di un rigetto si rischi la vita o si mette a repentaglio la propria vita con tentativi di suicidio o tentativi di autolesionismo che vengono fuori proprio come espressione della sofferenza che causa il carcere alle persone recluse. Questo punto di vista che arriva dalle sezioni cosiddette comuni, delle sezioni che, come racconteremo con gli altri vocali e gli altri tentativi di approfondimento, è un carcere estremamente, sono sezioni estremamente sovraffollate. In un contesto in cui i reati aumentano, quindi i pacchetti di sicurezza aumentano tanto la quantità dei reati quanto anche la cornice edittale di determinate pene, e quindi un sovraffollamento che in prospettiva può tendere solo ed esclusivamente ad aumentare, è un sovraffollamento che rappresenta un'altra faccia della medaglia di quella che è la tortura del 41 bis, dove da un lato nei regimi speciali come quello del 41 bis o dell'alta sorveglianza vediamo una forma di tortura che punta a privare il detenuto delle ore di aria, delle ore di socialità, della possibilità di avere colloqui con i parenti e anche punta alla deprivazione sensoriale. Dall'altro invece vediamo la forma di tortura del sovraffollamento, quella della compagnia forzata in celle e sezioni anguste dove le persone vengono stipate in sovrannumero in delle celle che hanno dei posti ridotti e si costringono le persone nelle sezioni comuni a una lotta per la sopravvivenza tra abusi di dell'amministrazione e anche dinamiche di sopraffazione interna. Ci interessa mettere l'accento, avere un focus su quella che è la gestione sanitaria, partendo anche dagli spunti che sono arrivati qualche poco più di un mese fa da quella che è stata una dichiarazione che è stata letta nel tribunale di Bologna da Alfredo Cospito, prigioniero anarchico al momento rinchiuso al regime di 41 bis, che durante lo sciopero della fame ha attraversato il reparto ospedaliero del carcere di Opera, dove vengono reclusi detenuti al 41 bis, e attraverso questa dichiarazione Alfredo ha fatto emergere la condizione di accanimento nei confronti di persone anziane affette da Alzheimer e incapaci di deambulare, quasi privi di qualsiasi capacità di cognizione, ma sui quali ancora lo Stato continua a gravare con appunto la propria violenza, la propria sopraffazione, costringendoli a un regime di totale isolamento. Abbiamo preso spunto da questa dichiarazione perché appunto colpisce vedere quanto sia possa essere gravoso l'intento punitivo dello Stato, che da un lato si sostanzia, si esprime attraverso la volontà di mantenere in gabbia i reparti speciali, i reparti sanitari dei detenuti rinclusi al 41 bis, e che dall'altro lato si manifesta nelle sezioni comuni con una totale assenza di cure, come verrà raccontato dalla testimonianza di un ex recluso che ha ottenuto la libertà solamente da qualche mese, dove il sovraffollamento diventa anche una scusa per non somministrare le necessarie cure sanitarie alle persone recluse. Attraverso queste testimonianze possiamo avere la possibilità non solo di guardare al carcere nella sua complessità, e quindi non solo come un sistema fatto di gabbie, chiavi e violenza che viene somministrata quotidianamente per mano della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ma come un sistema complesso dove sono diversi gli attori che esercitano vessazioni o sono complici della violenza delle istituzioni penitenziarie, e i differenti ruoli che appunto giocano all'interno della tortura all'interno delle carceri. Ma soprattutto è possibile, attraverso queste testimonianze, non solo approfondire ma anche provare a costruire dei legami con le persone che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle la violenza della detenzione, e provare a trovare dei modi per affrontare collettivamente queste difficoltà, per provare a scardinare o quantomeno evitare l'isolamento a cui ogni giorno lo Stato vuole costringerci.

dopo faccio. Proviamo ora a dare un quadro generale un po' più nazionale di quelli che sono che la realtà carceraria. Nel 2025 nei 189 istituti penitenziari che ci sono sul nostro territorio sono state rinchiuse più di 63.000 persone, con livelli medi di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, di cui 76 sono suicidi. Negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questo si aggiungono quasi 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo. E questi, che non sono numeri, ma sono persone con la loro vita e i loro affetti che hanno perso la vita all'interno del carcere, sono vittime dello Stato che compie questi omicidi ogni anno. Riteniamo che anche l'ASL, in quanto responsabile della gestione sanitaria all'interno delle carceri, sia responsabile di tutte queste morti e di tutti questi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, che ricordiamo sono proprio frutto della gestione del carcere. In questo ambiente così disumanizzante e violento, spesso l'unica forma che le persone hanno per sopportarle è quella di porre fine alla propria vita. E quindi ci teniamo a ricordare che appunto lo Stato e l'ASL hanno le mani sporche di sangue. E dato che l'ASL è responsabile della gestione sanitaria, vogliamo provare a raccontare un po' come viene organizzata questa gestione sanitaria, nello specifico in Piemonte e poi a Torino, inizialmente con i dati pochi che si riescono a reperire dalle pagine delle varie ASL, e soprattutto poi con delle testimonianze che arrivano direttamente dall'interno del carcere delle Vallette, da persone che abbiamo conosciuto durante questi anni e che sono finalmente libere e che hanno deciso di raccontare la loro esperienza all'interno del carcere. Ci sono tre tipi di assistenza sanitaria in carcere, che si chiamano BASE, SPOC e HUB. Adesso proveremo a vederle una per volta. L'organizzazione sanitaria base è quella che è stata scelta per i carceri di Fossano e di Verbania. Comprende una copertura medica di 12 ore al giorno, con un notturno a chiamata che deve recarsi dall'esterno del carcere, quindi la classica guardia medica, e questo ovviamente comporta delle tempistiche molto lunghe per raggiungere il carcere e la persona che ha bisogno. Il medico responsabile si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì, e c'è l'ambulatorio infermieristico, di cui però non è specificata quante ore di assistenza fanno e quanti infermieri ci sono. Abbiamo poi la gestione definita SPOC, è organizzato così: il carcere di Saluzzo, di Vercelli, quello di Alessandria in centro, il Cantiello Gaeta, quello di Novara, quello di Biella e quello di Ivrea. Questa organizzazione prevede una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile anche qui si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì. In questo caso è specificata l'assistenza infermieristica, che è di 12 ore, con 2 infermiere per turno, quindi 2 infermiere in carceri che vanno dai 360 Saluzzo, 584 persone rinchiuse nel carcere di Biella, quindi immaginiamoci appunto che per 300-500 persone ci siano solo 2 infermieri in turno, che sono quelli che possono dare i medicinali, e solo per 12 ore. In più questo tipo di organizzazione prevede un ricovero ospedaliero solo per 7 giorni, dopodiché la persona che necessita più giorni di ricovero deve essere trasferita presso l'hub del territorio, che per il Piemonte è Torino. Infine abbiamo l'organizzazione di tipo HUB, che è quella adottata dal carcere di Quarto d'Asti, Cuneo, il San Michele ad Alessandria e il carcere di Torino. Anche qui abbiamo una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile ha sempre le sue 3 ore dal lunedì al venerdì, e la copertura infermieristica è di 24 ore su 24, con 2 infermiere di giorno e una sola infermiera di notte. Queste carceri vanno dalle 277 persone rinchiuse in quello di Asti, 410 a Cuneo, 1525 a Torino, quindi abbiamo 2 infermiere di giorno per tutte queste persone e una sola di notte. Questo fa capire il tipo reale di assistenza che si riesce a dare in queste carceri.
Vi è poi un solo hub ospedaliero a Torino, che ha 19 posti letto, l'unico in tutta la regione, quindi come dicevamo prima, se ci sono persone che hanno bisogno di più di 7 giorni di ricovero vengono trasferite in questo hub a Torino che ha 19 posti. In generale comunque volevamo farvi sapere che le persone recluse nelle carceri piemontesi in questo momento sono 4.449 persone e in tutti gli ospedali piemontesi che prevedono dei posti dedicati alle persone detenute in totale sono 35 posti letto. Quindi solo 35 persone hanno un posto letto dedicato in un ospedale, tutte le altre di queste 4.449 no. Quindi già questi dati bastano per far capire che quello che viene dichiarato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi i servizi sanitari hanno garantiti all'interno delle carceri, devono avere la stessa qualità di quelli garantiti alle persone libere. Comprendiamo bene con questi dati che questo ovviamente non è possibile, già lo sapevamo, ma diciamo questi dati danno ancora di più valenza a quelle che sono le critiche portate avanti rispetto alla gestione sanitaria delle carceri. Inoltre anche all'interno della sanità penitenziaria vediamo la stessa tendenza che avviene anche a livello nazionale rispetto a tutta la sanità del paese di esternalizzare e privatizzare questa gestione sanitaria. Infatti a Torino dal 2019 l'ASL ha affidato alla cooperativa Nuova SAIR la gestione delle attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e accessorie sia per il carcere Lorusso e Catugno che per il Ferrante a Porti per la somma di 94.380 euro per 2 anni, quindi 2025-2026. Questa non è una piccola cooperativa del territorio, ma è una grande cooperativa con sede a Roma che si definisce specializzata nell'outsourcing di servizi sanitari e sociosanitari e che gestisce l'assistenza sanitaria di diversi istituti penitenziari in Italia, che sono molti: il carcere di Monza, Rebibbia, Civitavecchia, Busto Arsizio, Como, Varese e appunto quelli di Torino, sia il Lorusso Cotugno che il Ferrante a Porti. Questa cooperativa ha un patrimonio netto che supera i 22 milioni di euro, quindi si fa i soldi e i propri interessi sulla pelle delle persone private della libertà. Mo girem.

ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno aiutati oggi a raccontare quello che appunto come è gestita la sanità all'interno dei centri di detenzione penale. Vi andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata da un detenuto, un ex detenuto del carcere delle Vallette.

0: Leggiamo quindi questa lettera anonima che racconta appunto quella che è stata un po', diciamo, un'esperienza personale, ma che poi personale non è, perché qualunque persona potrebbe, come ci dice la lettera stessa, trovarsi nelle stesse condizioni e che ci arriva appunto come contributo per questo Ponte Radio. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente, ciò è ancora distante da succedere. E parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di ravvicinare e avvicinare chi ancora non la pensi come noi al nostro punto di vista. Oggi vorrei parlare della sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo le cose che ho visto, raccontando la mia esperienza, che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un parente, o di un fidanzato, o vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e l'inasprimento delle pene di ogni tipo di reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con un'noncuranza da parte del portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce. Magari è solo un po' di febbre o magari è tanta febbre, e in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è ottenere una tachipirina. Ed è arrivarci. Trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non vedi che è chiusa adesso l'infermeria, segnati per la visita medica di domani. Però tu sei male adesso, ritorni nella tua cella. Magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, solo per disegnare un po' il contesto, ma i problemi in carcere sono ben più grandi di quello di cui vi ho parlato. Il carcere disumanizza in ogni suo aspetto, c'è gente veramente malata o con disabilità fisiche, privata della sua dignità, senza visite specialistiche, con medicine puntualmente sbagliate, senza assistenza nel lavarsi o nel pulire la cella, senza aiuti economici. Non è questo il caso di cui vi parlerò della Chiesa e di quanto fa schifo il modo in cui gestiscono i milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai detenuti e che sono una parte centrale dei bisognosi che la Chiesa dovrebbe aiutare, o così dice. Ho visto con i miei occhi gente che, avendo subito un'operazione inerente ad un tumore alla gola, doveva respirare da un buco nella gola e di conseguenza necessitava di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione, altrimenti la notte l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare. Ma questo cuscino non arrivava mai e lui tutte le notti lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane, in trattamento sanitario forzato, doveva avere una puntura al mese per essere più mansueto perché picchiato dagli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie, per tutto il mese non riusciva a fare niente, viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo.
1: Voi dite che sito de merda, ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine. Sono solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo, cosa ci preoccupavamo a fare? Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria, ma so che non è così. So che questa è la normalità delle carceri italiane. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male e che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in genere. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è facile da gestire, più facile da dividere in classi, gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli. Sei un rompicazzo perché è incazzato e casinista. Seroquel, Nozinal. e via, e dormirai assai. Sei un tossico di crack, nervoso, che sta ancora scimmiando e sei dentro da poco. Una settimana di Valium a scalare, poi se hai soldi ti compri il Tavor e noi te lo diamo 3 volte al giorno, se no dopo il Valium, Seroquel, Nozinal, al nastro, così non spacchi la minchia. Il punto in carcere non è migliorare la condizione delle persone, il punto è affliggere, punire, creare disagio, malessere e spegnere le coscienze di giovani persone abbandonate a se stesse e zombificate, sopprimendo la volontà di combattere e resistere o anche solo di sopravvivere, perché in carcere si può solo sopravvivere, mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti, che è escluso, è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto, sempre così a giro, fino alla morte, per sfinimento o età.
0: Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica nella mia personale esperienza è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo. E sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici, di benzodiazepine o in alcuni casi possono diventare anche dei mezzi di sostentamento improvvisato. Il mio discorso precedente era una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere, alle loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati nel culo. Per quanti poveri cristi ho visto privato dei denti rovinati, con la speranza di una protesi, costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni, perché le estrazioni vengono pagate, mentre le protesi le devi pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di sta minchia. Intanto quello che deve piangere ogni boccone non è sicuramente loro, quando quei pezzi di merda di sbirri in ufficio di comando ce la fanno ad accettare un 99 per il vitto o bere il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso costruttivo e in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più nel fondo della mia mente, perché sennò non potrei permettermi di dormire mai più e mi passa la voglia di avvicinarmi a chiunque non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso e tutto quello che si può costruire, ma solo distruggere.
1: Only hate cops.

E quasi in conclusione di questo Ponte Radio vi mandiamo in onda l'ultimo contributo che ci arriva sempre da un detenuto che è stato internato all'interno del carcere delle Vallette, un contributo che in realtà dura 17 minuti, quindi non sarete nella capacità come appunto in giro per l'Italia in ascolto del Ponte Radio di ascoltarvelo tutto. Noi lo lasceremo comunque in onda sulle frequenze di Radio Blackout in collegamento con Harraga, che è la trasmissione subito dopo, e in ogni caso lo caricheremo all'interno del podcast del Ponte Radio, così chi in ascolto in giro per

Aspirina. Prima di tutto, il diritto alla salute, come dice la Costituzione italiana, è un diritto di ogni umano, anche di chi si trova in carcere. Ma questo diritto alla salute nel carcere di Torino non va oltre ad una tachipirina o un Brufen, anche se avere questo non è facile, spesso le persone che chiedono tachipirina non li danno perché di solito dicono che non ci sono medicine. Poi alcune persone magari non riescono a sopportare questo dolore. Mettono sgabello vicino al cancello finché non gli danno tachipirina. Delle volte magari ci sono le situazioni in cui hanno bisogno di una visita medica, chiedono visita medica. Quando chiedi visita medica ti danno tachipirina. Quando chiedi tachipirina non ti danno neanche tachipirina. Dicono che stai facendo scuse e non ti credono. Poi quando chiedi la visita magari ti dicono domani o dopodomani. Passano i giorni non ti portano in ospedale o non ti fanno fare una visita di base, con il medico di base. Ho visto alcune persone che stavano male e hanno chiesto la visita medica. Alcuni di loro, che conoscevo molto bene, erano con me in sessione. Uno in particolare che chiedeva la visita medica, non li hanno portato. Poi ha chiesto il giorno dopo di nuovo e non li credevano. Poi un giorno lì è caduto per terra, appena è uscito dalla cella è caduto per terra. La sua lingua era andata dentro, non riuscivo più, non si vedeva più la lingua, non so come dire. Poi c'erano alcuni detenuti che le hanno tirato questa lingua. Poi questi detenuti hanno anche preso il certificato di salvezza, tipo, perché li avevano dato l'ASL di Torino. Perché dicevano che se non gli tiravano questa lingua, lui sarebbe morto. Poi c'era un altro caso. Che c'era, quando hanno portato questo ragazzo, questa persona quella che era andata sua lingua dentro nella bocca, come si dice, non so. Dopo, quando li hanno portati in ospedale, dopo tornato quasi 2 o 3 settimane, no, 3 settimane, più di 3 settimane, 28 giorni mi sembra. Gli avevano fatto interventi, le cose, e che i dottori dicevano che se lui sarebbe ritardato un po', sarebbe morto. Comunque, c'era poi un altro, che lui anche chiedeva la visita medica, ma non gli credevano. Poi un giorno lui si sentiva male di notte. Sentiva poi, abbiamo iniziato a sbattere i blindi dentro in carcere, quando anche una persona, anche se ci sono mille problemi tra detenuti, ma quando uno sta male, c'è una solidarietà molto potente, che tutti si uniscano. Sbattono i blindi finché non arrivano assistenti. Se arrivano assistenti, magari un po' tranquillizzano. Poi, se non arriva ancora medico, di nuovo tutta la notte iniziano a sbattere. Tutti uniscono con questa, che c'è questa forza di unità è molto forte. Poi, arrivati questi assistenti di merda e sono entrati, hanno visto, dicevano: ok, chiamiamo il medico, ma non è arrivato. Di nuovo, passati un po' di minuti, 20, 30, di nuovo hanno iniziato a sbattere. Abbiamo iniziato a sbattere. Poi è arrivato il medico dopo non lo so quante volte, magari dopo ore e ore. Questa che dopo che hanno portato in ospedale, dopo che hanno visto la situazione, che poi quando è arrivato il medico, medico subito ha chiamato l'ambulanza perché era emergenza. In pronto soccorso dovevano portare. Appena arriva l'ambulanza, subito lo portano in ospedale e lui è rimasto quasi un mese dentro in ospedale. Quando poi li hanno portato, la sua pancia tutta era cucita perché avevano fatto 3-4 interventi. Anche su lui, se non avrebbero portato, e sarebbe morto anche lui. Quindi, con questi piccoli minuti, questa piccola.

non lo so come dire. Comunque si è salvato, ma succede, ci sono alcune persone magari non ce la fanno, magari si muoiono, o magari non riescono a sopportare questo dolore, magari impazziscono tantissime. Poi se parli in carcere di notte non ci sono i medici, nei blocchi non ci sono, poi non so se ci sono in altre carceri, ma per le leggi, secondo me quelle che so io, uniblock deve avere un medico. Di notte in carcere né ci sono medici, né ci sono infermiere, no, né ci sono neanche os, nessuno sanitario, nessuno personale sanitario esiste in carcere di notte. I blocchi non ci sono, non li abbiamo mai visti. Magari se c'è qualche grande emergenza, emergenza, grandissima emergenza, perché una persona, finché non sta per morire, non arriva un medico. Comunque, le infermiere di solito funzionano, i medici di giorno, sì. Mattina presto passa un medico, ma tu devi iscriverti prima dalle 7:30, no, prima dalle 7:00, 8:30, poi no, alle 9 arriva il medico, scusa. Se tu stai male, per caso stai male, non sei svegliato, non puoi andare da medico perché non ti sei iscritto mattina presto, ma se una persona sta male, come può svegliarsi mattina presto? Magari è tutta la notte non ha dormito, ma tu per forza devi svegliarti, devi aspettare tutta la notte o magari devi sopportare tutto il dolore perché stai aspettando che arrivino questi sbirri e tu gli dici che segni il mio nome per il dottore. Se per caso tutte le notti non hai dormito, mattina presto ti chiudi gli occhi, apri una cella, non gli dici di scrivere e segnare il tuo nome perché stai dormendo. Se poi arriva il dottore, vai dal dottore, non ti fanno visita medica perché ti dicono che non ti sei iscritto la visita medica. Infermieri passano al giorno 3 volte, mattina portano le terapie per le persone che prendono queste terapie perché vogliono farli dormire. Questa terapia che dicono psichoterapia, per dormire, per queste cose qua, per le persone con la dipendenza. Pomeriggio le stesse terapie per le persone che vogliono dormire perché di sera poi passano di nuovo solo queste terapie. Perché per loro dare questa terapia è per loro una cosa, tranquillizzarli, magari non vogliono sentire le persone, vuol dire che dormono questa gente e non vogliono ascoltarli, perché il loro obiettivo non so cosa vogliono. Quelle che penso, magari dicono che il carcere è un posto riabilitativo, quindi io non capisco se gli danno queste terapie 3 volte al giorno, li fanno dormire 2 volte al giorno, ma come possono inserirli nella società, quelle che parlano loro di questa società. Se loro dormono, escono, gli danno queste terapie, d'altra parte gli arriva la droga, queste tutte cose, poi gli danno un'altra dipendenza di terapie, perché senza terapia poi non riescono a stare. All'inizio iniziano queste terapie, magari prendono qualche volta, diventa una dipendenza, poi se prende una terapia non funziona più. Poi loro cercano altre terapie, magari chiedono altri detenuti, magari se non hanno so se, se, no, se, non, se, no, se hanno spesa, magari se hanno soldi, iniziano a comprare terapie di altre persone, le pastiglie, perché non li bastano poi uno. Una terapia non funziona più per loro perché magari fuori hanno fatto qualche altro luogo, qua non c'è nessun inserimento, qua non c'è nessuna attività in cui possono passare tempo. Alcune persone che avevo visto non riuscivano a uscire da cella perché avevano paura, non so, volevano stare da soli, isolati. Queste persone hanno perso, queste gente hanno perso la speranza. E alcuni di loro, come ho visto alcuni che parlavano da soli perché non stavano bene, perché non dovevano stare in carcere, non era un posto per loro. Perché loro erano disabili, i disabili avevano problemi psichiatrici. Ma pensi come se fosse un manicomio in alcune sessioni, quando entri, vedi le persone con queste tutte difficoltà che non sono normali e li mettono in carcere. Poi alcuni ho visto che c'erano, io alcuni conosco che erano entrati normali, erano normalissimi.
uno di loro che io conoscevo molto bene, era con noi in sessione, che giocava a calcio, cantava, delle volte ballava, facevo ridere tutti, poi li hanno portato in blocco A, e lì è rimasto per circa 8 mesi, anche un po' meno, circa 8 mesi. Quando è tornato il giorno, l'ho visto che non riuscivo a parlare, non riuscivo a camminare bene, camminava diritto diritto, non riuscivo a girare la testa, perché la testa non lo so cosa gli hanno dato. Cadeva la saliva dalla bocca, non riuscivo proprio a parlare. Quando l'ho visto, gli ho chiesto: ma cosa è successo? Mi conosci? Mi dice: ma chi sei? E lei ha detto: ah, sei. Quando mi era conosciuto, io gli ho dato un po' di forza, magari ho raccontato un po' di cose, volevo farlo ridere, ma non riuscivo anche a ridere. Poi gli ho detto: ma ti ricordi che tu eri un bravissimo ragazzo che giocava, cantava? Perché non fai di nuovo queste cose e mi dici: oh, ok, appena salgo faccio doccia e domani io scendo in forma. Quindi le persone, non solo questo, altri che erano entrati normali ancora hanno adesso la disabilità davvero, è una disabilità molto grave, perché non capiscono più dove sono, cosa stanno facendo, perché sono qua, non capiscono più niente. Non dovrebbe essere questo posto per loro. Per tanti di loro, perché non è, poi anche se tu chiedi al CERT, magari ti mettono in lista da CERT, vai lì, prima di tutto non ti portano così facile. Quando ti portano, magari ti fanno un'analisi del sangue, del capello di nuovo, come si dice, ti fanno urine quando sei lì. Se vedono che tu sei drogato o qualcosa, ti mandano di nuovo in carcere. Anziché ti curano lì, non ti curano, ti mandano di nuovo in carcere, di nuovo in un posto dove c'è pieno di droga. Un carcere che è pieno di droga, c'è una piazza di spaccio che portano questi, secondo me, loro. Comunque, come funziona, come ti iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, queste psicoterapie? Quando entri in carcere, appena entri ti fanno un colloquio da psicologo. Ti fanno un po' di domande. Prima domanda: come stai? Da dove vieni? Dove sei nato? Poi ti ripetono le stesse domande qualche volta, e ti dicono se hai qualche dipendenza. Se hai qualche dipendenza, magari le racconti. Poi che ti fanno la domanda assurda, dicono: ah, pensi di suicidarti? E se qualcuno vuole suicidarsi, non è che le dici che io voglio suicidarmi. Quindi ti fanno queste domande assurde, poi ti dicono: ah, vuoi prendere qualche terapia subito per dormire? Ma ti sento molto agitato, perché non prendi una terapia, tipo così, magari come se fosse. Poi ti dicono: ok, pensaci, ti mandiamo da psichiatra, se tu stai un po', magari hai qualche vizio. Magari anche il carcere dovrebbe essere un posto dove ti. Magari ti allontanano dalla droga, dalla dipendenza, ma anzi, lì iniziano un'altra dipendenza di droga, di terapia, di questa terapia di merda. Quando poi tu entri, magari se sei fortunato, quando sei entrato dentro carcere, dopo il giorno dopo, magari dentro una settimana, arriva l'educatrice. Se sei fortunato una settimana. Altrimenti anche ho visto le persone da 8-9 mesi che non conoscevano ancora la loro educatrice, chi è e com'è fatta. Poi in questi giorni, all'inizio, quando entri, ti arriva la psichiatra, magari ti fa qualche colloquio. La prima cosa che provano a darti non lo so perché fanno queste terapie per farti dormire. Non lo so se loro cosa pensano, magari dal loro punto di vista non lo so se vogliono aiutarli o vogliono farli dormire. Comunque queste medicine non c'è, loro magari sanno che non c'è inserimento, quindi c'è unica cosa per farli riposare. Non lo so cosa pensano, ma da lì iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, da lì diventa un'altra dipendenza. In alcuni casi io penso che questi ragazzi che erano uno, magari gli avevano dato anche qualche pintura, una pintura magari quando fai un po' casino o qualcosa, magari ti vedono un po'
agitati qualcosa ti fanno una puntura, secondo me, non lo so se questo è certo o no, questo non posso dire con certezza, ma ho sentito questo che danno una puntura, se ti fanno questa puntura non riesci più né parlare, non, neanche capisci dove sei, ti calma questa puntura, una puntura che ti rovina il cervello. Comunque, molte persone che stanno male, ma non fidano più i medici, al sistema, stanno male e non chiedono le cure, non chiedono le cure perché già sanno che cosa riceverà in cambio. Riceverà sicuramente non li curano, magari hanno paura di. Non, li curano, magari non gli danno una cura e loro non si fidano più di questa cura. Quindi queste persone, anche se hanno piccole malattie, quando escono più grave malattia. Perché pensano che quando esco vado da un dottore bravo che mi ascolta. Ma se una persona ha 3, 4, 5 anni da fare, 10 anni da fare, non si fida più di medici dentro, perché non li danno, non li curano bene. Quindi con queste tutte malattie magari rimangono, rinunciano queste visite e le cose, e quando escono molto peggiorati. Se ti dico in un caso, quindi io anche sono stato male, ma non sono andato da medico perché già sapevo cosa mi daranno, già sapevo che mi daranno una tachipirina o un Brufen. E questa è la realtà del carcere, della sanità.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

denaro. Crediti, fiducia, cariche. Il potere sta.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

porterà la guerra santa. Il Shifan, che purificherà l'intero universo e ci farà

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una fonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

no, e quando arriverà scuoterà l'intero.

Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo mi ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo,

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: è quella di Sergio. Sergio che, come tante altre persone, ha atteso per ben sei anni, di sapere dal Tribunale di Sorveglianza se avrebbe scontato la sua pena in carcere, oppure in affidamento in prova o in detenzione domiciliare. Sergio che, badate bene, ha subito un'attesa che è stata di gran lunga superiore alla condanna inflitta, visto che per una condanna a 1 anno e 3 mesi di pena residua ha dovuto attendere anni e anni per riuscire a scoprire come avrebbe scontato la sua pena. Vi sembra sensato? Vi sembra giusto? Questa è la voce e la testimonianza di Sergio, uno degli oltre 90.000 cittadini liberi sospesi, persone dalla vita sospesa dalla giustizia. Allora, tu Sergio, quanti anni hai?
1: 37 quasi.
0: Senti Sergio, tu sei stato un cosiddetto, purtroppo, un cosiddetto libero sospeso, ovvero sei stato tra le tante persone condannate che sì, sei restato libero, ma che pur avendo chiesto di poter scontare la tua pena in misura alternativa, sei restato per anni e anni in attesa di una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza, è vero?
1: Esatto, è così.
0: Una sorta di per anni, una sorta di vita sospesa, la chiamiamo noi. Tu sei d'accordo con questa definizione?
1: Assolutamente sì, perché comunque sei libero, puoi fare le tue cose, ma tu sai che da un momento all'altro potrebbe o interrompersi tutto o comunque rallentare o avere ostacoli, ecco.
0: Certo. Senti Sergio, tu per quanto tempo sei stato libero sospeso? Per quanto tempo hai atteso una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza per capire se andavi in carcere oppure no?
1: 6 anni.
0: 6 anni?
1: Dal 2016 al 2022.
0: 6 anni di vita sospesa?
1: Eh sì.
0: Deve essere stato tremendo.
1: Sì, perché poi comunque da un lato era quasi meglio andare in carcere subito per quello che restava, invece che stare 6 anni ad aspettare, ma cosa può succedere, sarà tutto bene o no, cioè...
0: Perché ti restava 1 anno e 3 mesi da scontare, no?
1: Esatto.
0: Poi ci arriviamo a questo punto, ma infatti ricostruiamo in maniera molto sintetica la tua vicenda giudiziaria, perché questo conta. Tu infatti tra il 2013 e il 2014, quando eri giovanissimo, hai scontato 13 mesi di custodia cautelare, vero?
1: Esatto.
0: Ma dimmi Sergio, tu all'epoca, ora, oltre ad essere giovanissimo, eri anche incensurato, eri mai stato in carcere?
1: No, era la prima volta, è unica per fortuna.
0: Per fortuna, e ti hanno portato a San Vittore, vero?
1: Esatto.
0: Senti, quindi presumo che per te Sergio, giovane ragazzo incensurato, l'impatto con quel mondo sconosciuto che è anche il carcere di San Vittore deve essere stato terribile, ce lo racconti?
1: Guarda, i primi giorni sì, perché comunque è tutto nuovo, cioè non è un bel posto, spazi stretti, gente che magari alcuni sono lucidi, altri no. Però è brutto da dire, ma dopo qualche giorno ci si abitua.
0: Dopo un po'
1: è la cosa peggiore.
0: L'uomo è un animale adattabile, dicono.
1: Esatto.
0: Uno si abitua anche al carcere, però insomma, lì per lì deve essere stato tremendo, la perquisizione, il rumore dei cancelli, no?
1: Sì. Tutto un trauma.
0: Tutto un trauma. Senti Sergio, passano quei 13 mesi di misura cautelare in carcere, tu vieni condannato con giudizio abbreviato, ma dimmi Sergio, quanto dovrai attendere ancora prima di ottenere il giudizio definitivo della Corte di Cassazione?
1: 2 anni.
0: 2 anni. E poi, una volta confermata la condanna, dopo 2 anni, quanto tempo impiegano per notificarti l'ordine di esecuzione?
1: L'ordine di esecuzione mi sembra 1 mese e mezzo dopo, con la sospensione perché c'è residuo basso, e quindi chiediamo una misura alternativa nei tempi previsti.
0: E infatti tu, Sergio, dovendo scontare soltanto 1 anno e 3 mesi di pena residua, presenti istanza, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, di sospensione di quell'ordine di esecuzione e chiedi sia l'affidamento in prova che in subordine la detenzione domiciliare, giusto?
1: Esatto.
0: E qui arriviamo ai 6 anni, perché il Tribunale di Sorveglianza, in questo caso di Milano, ci mette 6 anni per decidere.
1: Esattamente. Pensavo fosse una lentezza dovuta al mio processo, invece poi, anche grazie a voi, ho visto che la media è quella.
0: No, assolutamente, anzi. 6 anni libero sospeso, 6 anni che poi alla fine vuol dire anche senza sapere se uno la mattina si sveglia e va al lavoro o se si sveglia e va in galera.
1: Esatto, questo che fa male più del carcere in sé forse,
0: già,
1: l'incertezza.
0: Bravo, Questa è l'incertezza. Quindi, per scontare questa piccola pena, hai aspettato tra Cassazione e Tribunale di Sorveglianza 8 anni.
1: Sì, 8 anni per scontarne uno.
0: Questo è l'ossimoro della nostra giustizia, potrebbe essere anzi la definizione. 8 anni di attesa per scontare un anno. Mamma mia.
1: Sì. Senti, meno male che c'è stato l'affidamento, perché sennò dovevo ricominciare tutto da capo.
0: Certo. Meno male c'è stato l'affidamento, se no dovevi andare in galera e tutto da capo, certo. Ma Sergio, immagino che avrai vissuto questi 7 anni di attesa, come tanti altri libri sospesi, in una sorta appunto di libo, senza progettare un futuro, senza programmare il tuo lavoro, no?
1: Eh sì, esatto, perché ho tenuto per anni un lavoro senza cambiarlo, soltanto perché avevo gli orari comodi nel caso avessi l'affidamento. Se avessi avuto un'offerta di lavoro all'estero, era un casino, perché vai all'estero, poi sconti, devi tornare, oppure un lavoro con orari su turni, cioè sono stato molto limitato nella mia vita.
0: Lo credo. No, ma anche perché poi andare all'estero con la pena sospesa, non ti danno il passaporto?
1: Io in realtà passaporto non ce l'avevo già di mio, ma con la carta d'identità potevo andare in uno spazio Schengen.
0: Ah beh, così. Sì, non oltre però, insomma.
1: Non oltre, esatto.
0: Ma poi per fortuna tu avevi un datore di lavoro che comunque sia è stato comprensivo nei tuoi confronti, o sbaglio?
1: Eh sì, perché chiaramente all'inizio io non gli ho detto niente sul suggerimento dell'avvocato quando poi ho cominciato a lavorare dove lavoro lì.
0: Certo.
1: Poi al momento che la cosa è saltata fuori ho dovuto dirlo dicendo ho lavato la spacca, e lui ha detto che cioè, in caso di affidamento avrebbe mantenuto il mio posto, perché comunque non influiva sugli orari, e così è stato, diciamo. Non ha avuto un pregiudizio negativo, anche perché comunque, nel senso, il mio caso è stato un incidente di percorso in giovinezza. Poi non so in altri casi come avrebbe, si sarebbe comportato.
0: Ecco, ma comunque, tu
1: sì, mi è andata bene.
0: Ecco, ed è andata bene, hai avuto un datore di lavoro comprensivo che ha capito la tua situazione. Però non tutti sono fortunati come te, nella sfortuna chiaramente. C'è da pensare a un ragazzo magari giovane come te, che però ha un datore di lavoro meno comprensivo, che te manda via, no? Tant'è vero che il tuo avvocato ti consigliava stai zitto per il momento, non dire niente, che questo ti caccia, no?
1: Esatto, poi sì, dipende da dove uno va. Poi a quanto ho capito, nel privato è più possibile che siano comprensivi, invece nel pubblico, parapubblico, un po' meno, poi non so.
0: No, ma è così. Senti, caro Sergio, ma tu, lo accennavi anche prima, ma tu immaginavi che in Italia ci fossero oltre 90.000 cittadini che hanno vissuto la tua stessa che vivono la tua stessa esperienza di liberi sospesi?
1: Non immaginavo, ma lo sapevo grazie alle vostre trasmissioni, perché ho seguito qualcosa a riguardo, e trovo sia una cosa totalmente irrispettosa, perché cioè, ok, uno sbaglia, paga, ma non ha senso pagare così dopo tanto tempo aver fatto, secondo me.
0: E questo è il punto. Infatti uno capisce neanche più l'errore, no?
1: No, cioè, l'errore lo capisco, però cioè, non capisco la logica che cioè, se sbaglio nel 2013 devo pagare nel 2022.
0: Quello è il punto. No, ma è chiaro che la pena deve essere, l'irrogazione della pena deve essere giusta, proporzionata, ma anche immediata, nel senso, non puoi, una pena tardiva è sempre una pena ingiusta, no? Mi sembra abbastanza esatto. Evidente. Anche perché vai a colpire, vai a punire una persona che molto probabilmente è diversa rispetto a quella che ha commesso il reato, no?
1: Assolutamente. Poi soprattutto per pene così basse, perché fosse pieno magari non so, uno fa un omicidio, scopro e lì ok per forza, però cioè, per cose cioè, di 2-3 anni, cioè capire.
0: Senza dover considerare che vivere per così tanto tempo, 6 anni come nel tuo caso, nell'attesa di una decisione, di una risposta da parte del Tribunale di Sorveglianza, è come fosse una pena in più. Non si è sottoposti a una misura alternativa, ma allo stesso tempo non si è liberi fino in fondo. Cioè, è una pena un po' strisciante, anche dentro di te, no? Mi immagino,
1: Sì. Una cosa, cioè, viscida, come dire, un po' come, non so, se io so che uno mi deve dare uno schiaffo, però non me lo dà, quindi aspetto che me lo dà, e l'attesa è peggio dello schiaffo in sé. Perché a volte uno riceve lo schiaffo, ok, l'hai ricevuto, basta, ma è l'attesa, è il casino.
0: È l'attesa, esatto, vivere in questo limbo, no?
1: Sì.
0: Non sei più padrone della tua vita, poi, alla fine.
1: Esattamente, cioè, lo sei, ma soltanto fino a un certo punto è comunque condizionato. Poi c'è comunque da dire, l'avvocato mi diceva che più passava il tempo, più c'era la probabilità che dava l'assidamento proprio per risarcire questa attesa. Infatti, ripeto, qualche parlamentare che parla contro l'affidamento, cioè non sa di che parla, perché c'è i casi come mio, che sono tantissimi, senza l'affidamento cosa deve fare uno? Andare in carcere o stare domiciliare un anno per fatti di 6-7 anni prima, cioè non ha senso.
0: Quello che ti ha detto il tuo avvocato è qualcosa che ci ha ripetuto anche qualche magistrato di sorveglianza, ovvero che questa lunga attesa, a cui loro purtroppo non possono farci niente perché sono in pochi e hanno tanti fascicoli, fa sì che poi alla fine si conceda la misura alternativa anche a chi alla fine non lo merita proprio, questo un po', cercano di compensare.
1: Poi c'è il, secondo me, se, a quanto diceva l'avvocato, se uno poi dal libero sospeso ha fatto altre cose, magari era meno probabile.
0: Eh beh, certo, a quel punto, però, sì, a quel punto sì, è dura, ma certo. Senti, ma tu lo dicevi anche prima, ma ce l'ha ripetuto anche qualcuno che abbiamo intervistato, qualche persona che abbiamo intervistato che ha vissuto la tua stessa esperienza, triste esperienza, infatti ha vissuto l'esperienza del libero sospeso e ci diceva qua a Radio Carcere che sarebbe stato meglio farsi un anno di galera che attendere 5, 6, 8 anni di tempo per avere una risposta. Tu quindi sei d'accordo con chi la dice?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi sì, un anno di galera assoluto magari non lavoravi quell'anno, ma poi cioè, nel senso, lavoravi dopo, invece che stare così, anzi, finivi più giovane e poi avevi più opportunità per fare anche altro, capito?
0: Ma 6 anni non sono pochi, cioè voglio dire, tu hai anche vissuto dei momenti in cui pensavi, oddio, ma qua mi vengono a prendere da un momento all'altro?
1: Ma quello in realtà, cioè soltanto dopo che ha fissato l'udienza dell'affidamento. Cioè, prima che fissava l'udienza no, però sì, cioè, da un momento all'altro no, però cioè, magari ero lì a lavorare, a bere fuori, quelli dicono cioè, sì, però adesso sono qui, però magari fra 2 anni arrivano e devo farmi un anno dentro, cioè che palle. Cioè.
0: Eh già, che poi insomma tutto questo ti è successo che eri veramente giovanissimo, quindi questa condizione ha limitato anche un po' la tua spensieratezza di giovane uomo, no? Presumo. Cioè, magari tante stupidaggini piccole, innocue stupidaggini che abbiamo fatto a 28 anni e te magari là ti sei trattenuto.
1: Sì, comunque facevo anche la paranoia magari se bevevo troppo oppure facevo casino, quindi mi trattenevo, magari non andavo in certi posti dove avevo paura che potesse succedere qualcosa, cioè comunque sono diventato molto paranoico anche inutilmente su molte cose.
0: Lo credo, mi hai fatto bene poi alla fine, perché poi la giustizia è terribile da questo punto di vista, anche se ti avessero fermato con un pregiudicato, fai conto, no? Quello certo non ti portava a un affidamento alla detenzione domiciliare, anzi, andava contro, no?
1: È successo qualche volta, però per fortuna
0: non t'hanno beccato.
1: Non mi sono tenuto conto. No, cioè, nel senso, ero in giro, ma nel senso, pregiudicato poi può voler dire qualunque cosa.
0: Ma cioè, per carità, tanti. Ma no, ma certo, ma poi tu che ne sai se un tuo coetaneo è pregiudicato? E poi che vuol dire?
1: Esatto.
0: Se non fai niente di male, non vedo quale sia.
1: Ma durante l'affidamento invece sono stato molto piedi di piombo, ci ho detto no, a te non ti vedo, in questo periodo ci vediamo dopo, che non voglio problemi.
0: Certo, durante l'affidamento cambia tutto, perché a quel punto c'è un patto di fiducia, no? Lo Stato è come se si fidasse di te, quindi è giusto che tu meriti la fiducia, quello non c'è discussione. Ma tu dicevi prima che questi 6 anni da libero sospeso in qualche maniera hanno anche pregiudicato, soprattutto in un'età così giovane e importante per chi lavora, anche la tua attività professionale.
1: Diciamo che ho perso delle opportunità, perché comunque adesso non mi lamento della mia situazione lavorativa, però sicuramente senza questo tappo avrei potuto fare dell'altro o avrei potuto anche impegnarmi di più sul lavoro in quel periodo, perché prima di sapere che l'altro lavoro mi avrebbe comunque tenuto, ero anche meno incentivato a impegnarmi troppo, diciamo così.
0: Ah, certo.
1: E quindi tutto un misto di cose, però comunque ripeto, non mi lamento, perché c'è gente che è andata molto peggio e quindi non bisogna lamentarsi, è andata e buona.
0: No, questo lo capisco, anzi ti fa onore questo approccio, però insomma pensare che così giovane questa condizione di libero sospeso abbia influito anche sull'evoluzione, sul miglioramento della tua attività professionale, questo insomma lascia la mare in bocca, no?
1: Sì. What if, cosa potrebbe essere stato senza, però
0: avrei potuto fare altre cose, no? I suoi famosi, meglio rimorsi che rimpianti, no? I suoi famosi rimpianti che un pochino, penso soprattutto quando uno è giovane, no? Dice, porca miseria, bruciano, no?
1: Assolutamente.
0: Senti, ma che ricordo ti porti dentro di te? Ogni tanto ci pensi a quelle notti passate, quelle giornate passate a San Vittore?
1: Sì, perché comunque è stata comunque un'esperienza, perché, cioè, spazi ristretti, ho maturato anche una coscienza sulla tossicodipendenza, perché comunque io avevo, barravo amici che magari fanno uso, ma non tossicodipendenti, lì proprio vedi queste persone come stanno male e come sostanzialmente, cioè secondo me non dovrebbero stare in carcere.
0: Certo.
1: Perché ce le vedi che sono lì tutte a prendere terapie, cioè è un problema che anche avete trattato voi, ma
0: sì.
1: Cioè, secondo me loro soffrono più di noi. Io più o meno l'ho retto, perché lì, diversamente da come pensa, secondo me non regge di più chi è più forte predicatore, ma regge di più chi ha meno vizi. E se uno ha certi vizi, certe dipendenze, lì soffre il triplo che fuori e il triplo degli altri, secondo
0: certo.
1: me.
0: E rischi il tracollo, rischi anche il suicidio, che ne contiamo talmente tanti. No?
1: Esatto.
0: Mamma mia, tremendo. Senti, caro Sergio, in conclusione, tu, come altri cittadini condannati che sono liberi sospesi, sei stato costretto a vivere in attesa di una decisione del Tribunale di Sorveglianza per ben 6 anni, per sapere come avresti dovuto scontare la tua pena, ovvero se in affidamento in prova o ai domiciliari. Ma sbaglio o è questo un tempo davvero sprecato, per non dire ingiusto?
1: Assolutamente sì. Infatti, secondo me si dovrebbe dare un tempo massimo per dare certe risposte, proprio per incentivare, cioè, o a tagliare i processi meno importanti, o comunque per velocizzare tutto quanto, ecco.
0: Certo, dare termini perentori.
1: Sì, qualcosa di simile.
0: Qualcosa di simile. Oppure lavorare anche sulla prescrizione della condanna, che è lunghissima,
1: sì.
0: Come tu sai.
1: Sì.
0: Sergio, grazie per questa tua testimonianza e soprattutto buona fortuna,
1: Grazie a te per lo spazio e buon lavoro.
0: E insomma, questa è stata la voce, la testimonianza di Sergio, uno dei 90.000 liberi sospesi, una delle 90.000 persone che attendono che il Tribunale di Sorveglianza risponda sulla loro istanza se sconteranno la pena in misura alternativa oppure andranno in carcere. Liberi sospesi, 90.000 cittadini, vite sospese le chiamiamo noi. Sergio, che tra l'altro quando ha commesso il reato era giovanissimo, poi è andato in carcere a San Vittore in misura cautelare, è stato terribile per lui. Sergio, che lo ricordavamo anche prima, ha dovuto attendere 6 anni che il Tribunale di Sorveglianza gli rispondesse alla sua istanza, con cui chiedeva di andare o in misura alternativa per scontare la pena o ai domiciliari, per una pena che poi era 1 anno e 3 mesi, una condanna a 1 anno e 3 mesi, per cui Sergio ha dovuto attendere anni e anni, ad esempio tra Cassazione e Tribunale di Sorveglianza ha atteso 8 anni per sapere come scontare la pena a 1 anno e 3 mesi. È abbastanza emblematica questa fotografia di come non funziona la nostra giustizia. Torneremo a parlare dei liberi sospesi, perché è un dramma umano che si consuma fuori dalle carceri e che riguarda tanti cittadini. Anzi, se ci state ascoltando e avete vissuto o state vivendo l'esperienza dei liberi sospesi, chiamateci qua a Radio Radicale e rilasciate la vostra testimonianza. Ma anche un aspetto, quello dei liberi sospesi, che è emblematico del cattivo funzionamento del sistema penale e che mina alle basi, alle sue radici, quello che è il principio di certezza della pena. Con quale faccia oggi parliamo, invochiamo la certezza della pena, magari sbattendo in galera, in galere disumane e degradanti, persone disperate, quando poi abbiamo 90.000, più di 90.000 persone che sono libere sospese? Dov'è la coerenza della politica? Comunque sia, adesso entriamo in tante carceri italiane, perché è arrivato il momento di leggere le lettere che ci scrivono proprio le persone detenute. Allora iniziamo con la prima lettera che ci arriva dal vecchio e sovraffollato carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, un carcere che è al centro della città di Venezia, una vecchia struttura dei primi del Novecento, un carcere, quello di Venezia, che nonostante la buona volontà del direttore nuovo, sta vivendo un ulteriore dramma oltre al sovraffollamento, ovvero è invaso dalle cimici, o meglio, i materassi delle persone detrute, dove dormono le persone detrute, sono invasi dalle cimici. Ci scrivono questo i detruti che sono lì ristretti. Sentite cosa scrivono questi ragazzi detenuti nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Cara Radio Carcere, nel vecchio carcere veneziano, e nonostante la buona volontà del nuovo direttore, stiamo vivendo una condizione davvero paradossale. Infatti ci troviamo detenuti all'interno di un carcere che non soltanto è vecchio ed è sovraffollato, ma anche un carcere dove ora c'è anche un'infestazione di cimici. Ed infatti, scrivono ancora queste persone detrute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ed infatti qui dentro non solo siamo arrivati a essere più di 280 detenuti a fronte di circa 150 posti effettivi, non solo nelle celle siamo il doppio dei detenuti che ci dovrebbero stare e non abbiamo neanche 3 metri quadri a testa per poter vivere, non solo siamo costretti a non fare nulla per tutto il giorno, ma come se tutto questo non bastasse, ora siamo anche invasi dalle cimici, cimici che si annidano nei materassi delle nostre brande dove dormiamo. Ora, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, ora va detto che il direttore del carcere di Venezia ha iniziato a fare la disinfestazione, attività questa che però necessita che la cella sia vuota, ovvero senza detenuti, cosa che qui è davvero difficile perché non sanno dove metterci mentre fanno la disinfestazione. Non a caso il direttore del carcere di Venezia aveva chiesto il permesso di bloccare gli ingressi dei nuovi arrestati qui nel carcere di Venezia, cosa che in effetti è stata fatta, ma che ora non sappiamo se proseguirà oppure no. Insomma, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel vecchio carcere di Venezia, insomma, qui tutti noi detenuti siamo preoccupati, anche perché quello che stiamo vivendo ora è la dimostrazione più chiara e lampante di come il sovraffollamento in carcere renda assai difficile, per non dire impossibile, affrontare qualsiasi emergenza, qualsiasi eventualità. Chiaramente ti terremo aggiornato, la lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, che evidentemente stanno vivendo dei momenti di grandissime difficoltà. Infatti ci dicono, c'era anche un articolo veramente qualche giorno fa, l'abbiamo letto sulla rassegna stampa di Stretti Orizzonti, insomma, per debellare queste cimici bisogna portare la cella o a bassissima temperatura o a altissima temperatura. È chiaro che a quel punto in quella cella non ci deve stare nessuna persona, e nel caso di Santa Maria Maggiore di Venezia non sanno dove mettere le persone detenute, insomma, se svuota una cella non so dove metterle. Non a caso, giustamente, il direttore del carcere di Venezia ha chiesto un blocco degli ingressi dei nuovi arrestati, cosa che è stata fatta, però poi alla fine sono passati 2 mesi, sono scaduti e non sappiamo se questo blocco verrà prorogato oppure no. Questo, comunque, come scrivono giustamente queste persone distinte nel carcere di Venezia, è l'esempio più emblematico, più palmare, di come il sovraffollamento poi non soltanto costringa persone detenute e persone che ci lavorano in carcere in un contesto disumano e degradante, ma poi alla fine, come dicevano giustamente questi ragazzi detenuti, fa sì che non si riesce a fronteggiare neanche la benché minima evenienza, figuratevi un'infestazione di cimici all'interno delle celle. Mi raccomando, fateci sapere. Ma ce ne torniamo nella bella Sardegna, perché ci riscrive Michele, che è persona detenuta nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Michele che in questa sua lettera si sofferma, e lo fa giustamente, sulla realtà che ha trovato durante la sua carcerazione nel carcere romano Re Bibbia di Roma. Sentite quello che ci racconta Michele, che adesso invece è detenuto nel carcere Badu e Carros di Nuoro. Carissima Arena, nella lettera che ti ho scritto la scorsa settimana avevo stilato la classifica delle carceri peggiori dove ero stato e, se ti ricorderai, al primo posto avevo messo il carcere Re Bibbia di Roma, e ora ti scrivo perché ti voglio spiegare meglio il motivo di questa triste vittoria. Devi sapere infatti, scrive ancora Michele, che adesso è detenuto le carceri Baddow e Carros di Nuoro, devi sapere infatti che quando sono stato detenuto a Rebibbia, e parlo di poco tempo fa, mi sono ritrovato chiuso in una cella vecchia e rovinata, dove c'erano altri 4 detenuti, tutti ovviamente fumatori, tranne il sottoscritto. Ricordo, scrive ancora Michele, che ora sta scontando la sua pena, presumo, nel carcere Baddow e Carros di Nuoro, ricordo che in quella cella c'era solo acqua fredda, era invasa dalle blatte, e siccome le finestre della cella erano rotte, oltre a essere arrugginite, quando pioveva fuori, pioveva anche dentro la cella. Ricordo che quando ero detenuto a Rebibbia era inverno e il freddo che ho patito lì dentro non l'ho mai sentito in vita mia. Pensa, scrive ancora Michele, che ora è ristretto nel carcere Baddow e Carros di Nuoro, pensa che di notte dormivo tutto bardato, col pigiama, una tuta e il giubbotto sopra, perché i termosifoni non funzionavano e ti ripeto, si moriva dal freddo. Poi le lenzuola ce le cambiavano ogni tanto e le docce, che sono in una stanza fuori dalla cella, spesso avevano soltanto l'acqua fredda e poi ogni volta avevamo paura di prenderci qualche malattia per quanto erano sporche e mal ridotte. Questo è altro, scrive Michele, adesso detenuto nel carcere di Nuoro, questo è altro del carcere Rebibbia di Roma. Inoltre, prosegue nella sua lettera, inoltre anche il cibo che ci davano era schifoso ed è capitato più di una volta di trovare nell'insalata qualche scarafaggio, per non parlare del sopravvitto che a Rebibbia era carissimo e di scarsa qualità, soprattutto la carne. Quanto invece all'ora d'aria, scrive ancora Michele, che ora è detenuto nel carcere Baddow e Carros di Nuoro, ma che ricorda questa sua detenzione avvenuta poco tempo fa nel carcere Rebibbia di Roma, quanto invece all'ora d'aria, che a Rebibbia era il nostro unico svago, ti posso dire che non ci andavo quasi mai, perché era piena di zanzare, piena di pulci e piena di topi grandi come gatti. Sugli educatori del carcere di Rebibbia, o meglio su quelli che io ho incontrato, è meglio stendere un velo pietoso. Insomma, quel reparto di alta sicurezza del carcere Rebibbia di Roma, secondo me, doveva essere chiuso, perché, a mio avviso, era davvero inidoneo a detenere delle persone. Ti saluto con stima. La lettera, appunto, è firmata da Michele, persona detenuta nel carcere Baddow e Carros di Nuoro. Certo che se dal carcere Baddow e Carros di Nuoro uno si lamenta per come ha vissuto la detenzione nel reparto di alta sicurezza, del carcere Bibbia di Roma, che fino a poco tempo fa era ritenuto un carcere modello, è tutto dire. Vuol dire che veramente i tempi sono cambiati. Ricordo, per chi non lo sapesse, che il carcere Bibbia di Roma, oltre a iniziare ad avere una certa età, è anche sempre più sovraffollato. Lì infatti contiamo più di 1580 detenuti costretti a vivere in circa 1000 posti effettivi, un grande sovraffollamento, ma purtroppo, nonostante la buona volontà di tante persone che lì ci lavorano, possiamo dire anche una grande disorganizzazione dentro al carcere Rebibbia di Roma. E insomma, è preziosa a questo proposito la cronaca, le lettere che scrive il Gianni Alemanno, che ora purtroppo per lui è ristretto proprio nel carcere di Bibbia di Roma, in uno dei reparti migliori. Pensate che cosa succede nei reparti peggiori. Comunque, grazie Michele per questa tua lettera, e facci sapere che succede sempre in Sardegna. Insomma, sono lettere che obiettivamente colpiscono, e quando si sente parlare e risponde il ministro della giustizia no a una liberazione condizionale speciale, perché far uscire più detenuti dalle carceri italiane, oggi molto sovraffollate, sarebbe una resa dello Stato, un segno di debolezza, viene da rispondere spontaneamente: e perché trattare le persone in maniera disumana e degradante non è una resa dello Stato, non è un segno di debolezza, non è un segno di cedimento delle istituzioni, dei diritti riconosciuti a tutte le persone detenute. Comunque, ci spostiamo a Terni, perché alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it ci scrive Roberto, che è appunto detenuto nel carcere di Terni. Carcere di Terni che evidentemente sta vivendo una nuova stagione di grave sovraffollamento, anche il carcere di Terni. Scrive Roberto: caro Riccardo, ti scrivo per dirti che le cose qui nel carcere di Terni non vanno per nulla bene e siamo arrivati a un sovraffollamento esagerato. Devi sapere infatti che nel carcere di Terni, dove ci potrebbero stare circa 420 detenuti, siamo arrivati a essere più di 550 persone, con la conseguenza che in piccole celle, dove già prima ci vivevamo in tre ed eravamo stretti, ora ci dobbiamo vivere in quattro detenuti. E non solo, scrive Roberto, che ora è detenuto appunto nel carcere di Terni, e non solo. Infatti, poche settimane fa è venuta qui una delegazione composta da magistrati e polizia penitenziaria e dicevano che avevano intenzione di mettere addirittura la quinta branda nella cella. Ti rendi conto? Ma mi chiedo, se già ora che siamo in quattro detenuti nelle celle non abbiamo 3 metri quadri a testa per persona, cosa succederà se in queste celle metteranno il quinto detenuto? In che modo riusciremo a sopravvivere? Domanda giustamente Roberto, che è detenuto nel carcere di Terni. Inoltre, scrive ancora Roberto, nel carcere di Terni, inoltre devi anche considerare che qui non abbiamo le docce nelle celle, ma queste docce sono messe in una stanza lungo il corridoio e non solo sono molto rovinate e piene di muffa, ma spesso capita che una sola doccia venga utilizzata, anzi debba essere utilizzata, da più di 20 detenuti. Ti lascio immaginare la fila. Pensa che qui, scrive ancora Roberto del carcere di Terni, pensa che qui anche il personale della polizia penitenziaria è pochissimo e sono arrivati allo stremo delle forze, perché ad esempio qui di notte ci sono solo due agenti che devono sorvegliare ben 4 piani del carcere. 2 agenti per 4 piani. Infine, scrive ancora Roberto del carcere di Terni, ti volevo segnalare che, in base alla mia esperienza, la nuova procedura relativa alla liberazione anticipata, voluta da Nordio, ha peggiorato la situazione rispetto a prima e non l'ha migliorata per nulla. Ed infatti, se ormai, prima di questa riforma, i tempi per ottenere gli sconti di pena per buona condotta erano abbastanza rapidi, adesso non lo sono più. Io, ad esempio, ho aspettato un anno e mezzo per avere la liberazione anticipata di 90 giorni, mentre adesso sto aspettando da più di 6 mesi un'altra concessione per un periodo analogo. Ma insomma, domanda Roberto al carcere di Terni, ma insomma, perché invece di migliorare le cose le peggiorano sempre? Bella domanda, caro Roberto, bella domanda. Sappi che con me ti salutano anche i miei compagni di detenzione che ti seguono sempre e che si chiamano Stefano, Bruno, Daniele e Stelian. Ciao e a presto. La lettera appunto è firmata da Roberto, persona detenuta nel carcere di Terni. Carcere di Terni che, come scrive Roberto, non soltanto sta vivendo un momento difficile a causa del sovraffollamento, ma rischia di vivere un momento ancora più difficile, perché questo sovraffollamento sembra essere purtroppo destinato ad aumentare. Ma questo vale un po' anche per tutte le altre carceri italiane, mi sembra abbastanza evidente. Non è che il sovraffollamento si risolve da solo, devi fare qualcosa per scarcerare le persone, se no non quelle rimangono dentro, mi sembra abbastanza evidente. Interessante è l'esperienza personale di Roberto per quanto concerne la liberazione anticipata. Infatti lui dice, guardate, che dopo la riforma Nordio, che ha riformato la procedura, non il contenuto, di questa liberazione anticipata, che adesso si può chiedere soltanto quando vi è uno specifico interesse, i tempi di attesa sono peggiorati, non sono migliorati. E infatti, tra l'altro, mancano delle norme attuative, per cui i magistrati di sorveglianza purtroppo non hanno un indirizzo univoco, che voglio dire che ognuno è costretto, ecco, è costretto a fare un po' di testa propria, cosa che evidentemente in uno stato di diritto non è di certo il massimo. Come dire, fanno le riforme e poi le lasciano un po' a metà e lasciano nei guai i pochi magistrati di sorveglianza che lavorano nelle carceri. Mi sembra un quadretto, francamente, dei migliori, no? Però la lettera di Roberto che ci arriva dal carcere di Terni ci dà un'idea. L'idea è questa, ragazzi, che ci ascoltate dalle carceri. Scriveteci e diteci un po' nelle vostre lettere, non soltanto come siete costretti a vivere, ma diteci un po', dopo la riforma Nordio relativa alla procedura sulla liberazione anticipata, i tempi di risposta dei magistrati sono migliorati o sono peggiorati? Siete contenti di questa riforma? Ha dato buoni risultati secondo voi oppure no? Scrivete a Radio Carcere, raccontateci questo particolare che non è da poco, anche perché dopo un anno e qualche mese dalla riforma potremo anche fare un bilancio insieme al vostro aiuto, chiaramente. Ma ce ne andiamo adesso in Sicilia, perché ci scrive Giuseppe, che è persona detenuta nel carcere Pagliarelli Palermo, un altro carcere, mega carcere, che è sempre più sovraffollato. Scrive Giuseppe dal carcere Pagliarelli Palermo: cara Radio Carcere, sono ormai 3 anni che sono detenuto e siccome non ero mai stato in carcere, non posso dimenticare l'impatto tremendo, traumatico, che è stato entrare qui dentro, ovvero in un luogo sconosciuto e osceno. Ricordo, scrive Giuseppe del carcere Pagliarelli di Palermo, ricordo che dopo le formalità dell'ingresso e la perquisizione corporale mi hanno preso, e come se fossi un pacco postale, mi hanno messo in una cella da solo, dove al suo interno non c'era nulla, era una cella liscia. Sono stato chiuso lì dentro per 10 giorni e credimi se te lo dico, pensavo di impazzire. Poi, scrive ancora Giuseppe, dal carcere Pagliarelli di Palermo, poi finalmente mi hanno messo in una cosiddetta cella normale, ovvero una stanzetta di 12 metri quadri circa, dove ci dobbiamo vivere in due persone in 12 metri quadri. Ora però, siccome gran parte dello spazio è occupato dai letti e degli armadietti, di fatto ci resta ben poco spazio per poterci muovere ed è come essere chiusi in una piccola gabbia. E considera, scrive ancora Giuseppe dal carcere Pagliarelli Palermo, e considera che al Pagliarelli c'è anche chi sta peggio di noi, e questo perché qui, su un totale di circa 1000 posti disponibili, noi detenuti siamo arrivati a essere più di 1320 persone. Puoi immaginare il caos che c'è qui dentro. Quanto al resto, scrive ancora Giuseppe del carcere Pagliarelli di Palermo, quanto al resto ti posso dire che sono 3 anni che attendo di essere operato per una cisti addominale che si ingrossa sempre di più, e di fatto siamo costretti anche all'ozio forzato. Vuoi sapere perché? Perché qui dentro lavora soltanto chi fa la spia. Capisci che aria tira? Inoltre, al Pagliarelli, scrive ancora Giuseppe, che è lì detenuto, inoltre al Pagliarelli le docce sono uno schifo totale e anche andare all'ora d'aria diventa un incubo perché il cortile è piccolissimo e non si riesce neanche a fare 2 passi. Insomma, che dirti? Tutti noi al Pagliarelli siamo davvero stanchi. Siamo stanchi di essere trattati peggio che degli animali. Ti invio un forte abbraccio e non dimenticare che per noi sei molto molto importante. La lettera appunto è firmata da Giuseppe, persona detenuta del carcere Pagliarelli di Palermo. 2 persone in 12 metri quadri. 12 metri quadri, poi vanno tolte le brande chiaramente, no? Che sei? È peggio di un canile. Un carcere, quello Pagliarelli di Palermo, che conta circa 1000 posti, dove ci sono ammassate però 1320 persone. È ovvio che salta tutto, è ovvio che non funziona niente. E questo vale sia per chi è colpevole che per chi è innocente. Non è che la nostra normativa sia costituzionale, che la norma secondaria cosiddetta prevede un trattamento differenziato per chi è colpevole. Anche per chi è colpevole vale il principio del divieto di trattamenti disumani e degradanti. Questa è una cosa che ricordiamo poco. Anche per il colpevole, la nostra Costituzione tutela soprattutto il colpevole. È inutile riempirci la bocca con stupidaggini da bar, diciamo così, per essere gentili. Poi saluto una persona addirittura del carcere di Rieti, che si fa chiamare Puledro Pazzo, che ci scrive alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it. Puledro Pazzo, che nella sua lettera non solo ricorda una cosa importante, che stando in carcere si è disintossicato dalla droga, ma lo ha fatto da solo, non l'ha aiutato nessuno, bravo, bravo, bravo, e incita gli altri detenuti, i suoi compagni detenuti, a scrivere a noi di Radio Carcere e a non mollare mai, bravo, bravo. Poi saluto Massimo dal carcere Opera di Milano, che giustamente si sofferma sulla necessità di intervenire sul sovraffollamento carcerario, e saluto Giuseppe, persona detenuta del carcere Poggio Reale di Napoli. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 348-7881, chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto, radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri, questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma, ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
2: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
3: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.

0: incontrati per conoscersi, scambiarsi idee, essere di aiuto l'uno all'altro, per condividere la loro situazione e le necessità che hanno avuto ed esprimere le rivendicazioni da presentare al nostro governo. Ce ne parla Elisabetta Norci di Assopace Palestina. Proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Massimo Sabatini del Liceo Vivona di Roma invia una lettera su Gaza agli ex studenti e subito scatta l'ispezione del Ministero su professori e studenti, coinvolgendo oltre 30 persone della scuola. La deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle il 4 agosto convoca una conferenza stampa con la testimonianza del professor Sabatini, incriminato, e il collega Salvatore Bullara del liceo Righi. A seguito della conferenza stampa è stata depositata una interrogazione parlamentare. Ascolterete parte della conferenza stampa con l'intervento del professor Sabatini, del collega, seguito dal commento di Stefania Ascari. Prima di passare alla consueta rassegna stampa a cura di Claudio, vi trasmettiamo una notizia dell'ultima ora.
1: Da oggi, 31 agosto, al prossimo 4 settembre, Alleanza Verdi a sinistra sarà in Libano con l'eurodeputata Benedetta Scuderi, che insieme alla portavoce di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, terrà la missione Occhi in Libano, organizzata anche dal vice capogruppo dell'AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che, impossibilitato a partecipare per motivi di salute, seguirà dall'Italia. Dopo aver attraversato la Cisgiordania con Occhi in Palestina ed essere arrivati due volte alle porte di Gaza a Rafah, questa volta una delegazione dell'AVS visiterà Beirut e altre aree del paese, dove la guerra di Netanyahu e Trump non dà tregua alla popolazione civile. L'obiettivo è di essere, per quanto possibile, occhi e voce di ciò che non sempre viene mostrato e raccontato. Diversi gli incontri che la delegazione ha previsto con chi opera in quel teatro di guerra, tentando di ricucire ciò che viene distrutto.

Sono Claudio per una rassegna stampa, questa volta molto limitata ma mirata. Infatti, l'evento a luglio, Immaginare la pace, quello promosso da NOAA a Firenze, ha finito per smuovere le acque più di quanto non si potesse prevedere. Da noi, infatti, dubbi e sospetti sull'evento Immaginare la pace hanno acceso un dibattito che sta proseguendo in relazione alla manipolazione dei termini, il linguaggio usato dai media, la forma e la qualità dell'informazione, le fonti di informazione e l'influenza dell'Hasbara, la propaganda israeliana, su tutto questo. Siamo al corrente, infatti, della moltiplicazione degli investimenti israeliani nella propaganda e nell'immagine. E ci chiediamo dove questi investimenti si stanno infiltrando. E dunque su questi argomenti che segnaliamo articoli in questa breve rassegna stampa, articoli di cui potete trovare i link sui blog di questa nostra 175esima trasmissione. Allora, titolo, il linguaggio della negazione che autorizza le atrocità. L'articolo è di Daniel Blattman, storico dell'Olocausto e del genocidio. Documenta come gli eufemismi non si limitino a nascondere i crimini, ma permettano alla gente comune di conviverci. Titolo: Il sionismo ha deformato il linguaggio e quindi ora le parole sono armi utili. È di Marchetta War, Marcella Ward, giornalista del Middle East Eye. Titolo: lo studio che nega il genocidio a Gaza è tutto tranne che indipendente. L'articolo parla della campagna Gaza Ginolai, che sarebbe a dire bugie sul genocidio, che si presenta come un'analisi indipendente promossa da un cartello di 40 organizzazioni della società civile e del mondo legale per confutare le accuse di genocidio a Gaza. Sotto la patina della neutralità, in realtà si nasconde una fitta rete ideologica e finanziaria legata a Tel Aviv, alla destra americana e al sostegno alle colonie illegali. Titolo: Come i media complici hanno cercato di vendere il genocidio. Vengono indicati nell'articolo due libri pubblicati di recente negli Stati Uniti. Uno è La lente complice, la copertura mediatica al genocidio di Gaza, e il secondo libro è Come vendere un genocidio, la complicità dei media nella distruzione di Gaza. Sono due libri recenti che meritano di essere ampiamente raccomandati e citati, anche se non ancora disponibili in italiano. Titolo: Non chiamatela pace, verità, giustizia e il dovere di nominare la realtà. Si tratta qui di una lucida disamina dell'evento di NOAA, Immaginare la pace, quello di Firenze. L'autore è Nabil Salameh, giornalista italo-palestinese. Ultimo articolo è quello 22 domande sul 7 ottobre, domande che dopo quasi 3 anni ancora non hanno risposta. L'articolo elenca questioni irrisolte su cui Israele tace o mente, limitandosi invece a produrre almeno una volta l'anno vistosi e voluminosi rapporti in cui ricorda e ribadisce periodicamente le efferatezze attribuite ad Hamas il 7 ottobre e dopo. Questo nell'evidente tentativo di giustificare le proprie di efferatezze. Conviene ricordare che Israele ha sempre impedito che sui fatti del 7 ottobre indagasse una commissione internazionale indipendente. Riguardo al 7 ottobre, nel 2025 Israele ha pubblicato il rapporto Dina,
presentato al Senato a cura di Fratelli d'Italia e dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, mentre nel 2026 ne ha pubblicato un altro di rapporto, un analogo, dal titolo Non più ridotti al silenzio. E poi ha prodotto il film, proiettato già in scuole italiane, dal titolo Noi danzeremo ancora, tutto di produzione israeliana. Con questo concludo e vi lascio alla prossima.

0: proibito parlare di Gaza a scuola. Il professor Sabatini del liceo Vivona di Roma e in solidarietà il professor Bullara del liceo Righi, sempre di Roma, e della docente Marina Boscaino hanno partecipato alla conferenza stampa voluta dalla deputata Stefania Ascari. La deputata Stefania Ascari scrive su Facebook:
1: ho fortemente voluto questa importante conferenza stampa alla Camera con il professor Massimo Sabatini, la professoressa Marina Boscaino e il professor Salvatore Bullara, il professor Dario Furnari, nonché componente dell'esecutivo nazionale del USB Scuola. E poi, con gli studenti Tommaso Marcon di OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa, che ringrazio particolarmente per la collaborazione nell'organizzazione, Adriano Cerri, studente del liceo Vivona, rappresentante di istituto e di Consulta, e la giornalista Chiara Sgreccia. Se un insegnante viene messo sotto ispezione per aver parlato di Palestina, di pace, di diritti umani, vuol dire che si sta mettendo in discussione la libertà di espressione di una cittadino, cittadina, e la libertà stessa della scuola. Il messaggio è chiaro: attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate, ed è estremamente pericoloso. Ho depositato interrogazioni parlamentari al governo perché non possiamo accettarlo, non possiamo normalizzarlo. È già successo in più scuole che chi ha parlato di Gaza e di pace sia finito sotto ispezione e sotto attacco, e in uno stato di diritto questo non è ammissibile. La scuola non è solo trasferire nozioni, date o formule, è soprattutto insegnare a pensare, a scegliere, a non girarsi dall'altra parte, a diventare persone con una coscienza critica, capaci di mettersi nei panni degli altri. La scuola prepara cittadini e cittadine e deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere e anche e soprattutto dissentire, perché senza la libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è democrazia.
0: Ascoltiamo ora l'intervento del professor Sabatini alla conferenza stampa voluta dalla dottoressa Ascari il 4 agosto alla Camera.
2: La vicenda mia non è per niente importante in sé, finirà come finirà, non ci sono i presupposti giuridici per una sanzione disciplinare, perché io ho inviato un messaggio privato a persone private con il mio mezzo privato, senza canali istituzionali. Sicuramente l'intenzione iniziale era quella di combinare una sanzione, se no non si capisce perché è stato messo su tutto questo carrozzone con un'ispezione che ha coinvolto tra docenti e studenti quasi 30 persone. C'entrano qualcosa gli ordini venuti dall'alto? Non si può sapere, però in quell'articolo del Tempo del 24 luglio, forse una voce dal sen fuggita della giornalista Francesca Musacchio un indizio ce lo dà. Fa un breve riassunto: uno studente informa la nostra redazione della lettera spedita dal docente dopo gli esami di maturità. Noi la pubblichiamo. Il ministro dispone un'ispezione. Queste sono parole scritte da Francesca Musacchio sull'articolo del Tempo il 24/7. Il ministro dispone un'ispezione. Nessuna condanna, nessuna sanzione già scritta, un accertamento. Da quel momento però parte la rappresentazione, il docente comincia a fare la vittima, eccetera. Quando nella poesia proemiale di Se questo è un uomo, Primo Levi dice queste parole: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, sono parole che abbiamo letto tutti, perché spero che a scuola questo ce l'abbiano fatto leggere sempre a tutti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, questo voi siamo noi. Siamo noi oggi, non è solo questione di noi nel 1945, siamo noi oggi. E quando Primo Levi dice meditate che questo è stato, ci dà un ordine, e infatti maledice chi non lo farà. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa, vi si sfaccia la casa. Io queste parole di Primo Levi le ho lette la prima volta a 14 anni, questa è la data in cui ho comprato il libro, massimo 1979-80, facevo il quinto ginnasio, e questo libro, che è uno dei libri più importanti della storia dell'umanità, un libro in cui il capitolo centrale si intitola I sommersi e i salvati, che è poi il titolo che Primo Levi darà all'ultima cosa che lui ha scritto prima del suicidio, I sommersi e salvati. Questo libro io l'ho fatto sempre leggere, sempre, in ogni anno scolastico che insegnassi italiano, storia, geografia, latino, greco, perché non si può prescindere da quello che è contenuto in questo libro. E io vorrei ricordare l'ultima scena del film La Tregua. L'ultima scena del film La Tregua, Primo tornato a casa, interpretato da John Turturro, bravissimo John Turturro, con quegli occhi un po' spiritati, fa colazione, no? Spezza il pane, c'è cioè un primo piano sulle mani, spezza il pane, lo inzuppa nel caffè latte, smette di mangiare, va in un'altra stanza, si siede al tavolo e comincia a scrivere queste parole. Mai dimenticate.
0: Il professor Sabatini ha citato Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz, che pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Capolavoro letterario, forte e tragica testimonianza della sua esperienza nei lager, da cui è stato tratto il film La Tregua. Sempre dalla conferenza stampa alla Camera del 4 agosto, ascoltiamo ora la professoressa, l'intervento della professoressa Marina Boscaino, seguita dal professor Salvatore Bullara, il professor Dario Fornari e dalla deputata Stefania Ascari.
3: Ecco, io penso che tutte queste domande noi dovremmo esigere tutti quanti insieme di ricevere delle risposte, perché qui si sta trattando di un'incursione in una scuola della Repubblica Italiana, che la chiamiamo audizione, che la chiamiamo ispezione, è da questo punto di vista lo slittamento del campo semantico che loro hanno cercato progressivamente di alleggerire per rendere meno indagatorio l'atteggiamento, ecco, è invece un fatto assolutamente stigmatizzabile. Io credo che Massimo Sabatini abbia irrorato di sangue buono, di sangue sano, i suoi studenti, come tutte e tutti noi dobbiamo cercare di continuare a fare, con la consapevolezza che l'unione fa la forza. Quello che mi ha spiegato questa situazione è che bisogna andare all'attacco quando c'è un minimo di illegittimità, quando c'è qualcosa che non ci torna, perché siamo in tante e tanti e ce la possiamo fare.
4: Grazie.
5: Io ho dato la mia solidarietà subito al collega che è stato toccato da questa forma repressiva. Chiaramente però questo non è il primo caso, come sappiamo. Posso dire, forse diciamo, è difficile proprio studiare nel dettaglio la cronologia degli eventi, ma posso dire che il mio caso sia stato forse il primo. A Righi, 2023, delle pressioni sioniste da dentro la scuola, genitori sionisti, e anche da fuori, comunità ebraica col presidente che comunica col ministero, col preside, eccetera, eccetera, e che pretendono la testa dal preside e dal ministro. Scatenano un putiferio mediatico, un linciaggio mediatico, come è successo col collega Sabatini. All'inizio non fanno il nome, ma tutti sanno che sei tu, quindi diciamo la diffamazione esiste.
6: Perché quello che è successo al Vivona, a Righi, ma in tante, tante altre scuole, istituti scolastici, anche nel mio territorio, in Emilia Romagna, è inaccettabile, inaccettabile, inammissibile. La scuola è veramente un organo vitale della democrazia e per persone come me è stata un'ancora di salvezza da situazioni nelle tenebre. Lo studio, il pensare, il saper scegliere, avere una coscienza critica, l'empatia. Il creare empatia e non essere indifferenti di fronte a 80.000 esseri umani massacrati. E questo vuol dire tantissimo, tantissimo. Per questo io avrei veramente voluto avere insegnanti come il professor Massimo Sabattini, la professoressa Marina Boscaino, il professor Salvatore Bullar, che ringrazio veramente della vostra presenza, e spero che mia figlia Virginia possa incontrare insegnanti davvero come voi lungo il suo percorso scolastico, lo spero. Chiudo dicendo che abbiamo presentato delle interrogazioni parlamentari, è nostro dovere, noi prestiamo un servizio allo Stato e lo Stato deve tutelare la scuola e tutti coloro che appunto ne fanno parte. Interrogazioni parlamentari perché purtroppo io credo che il messaggio che è stato dato è estremamente pericoloso perché è stato un messaggio chiaro, attenzione a quello che dite, attenzione a quello che insegnate. E questo è un principio di veramente di censura, di ritorno alle tenebre che non possiamo in alcun modo consentirlo. Noi siamo qui per dire che la scuola deve restare un luogo libero, uno spazio dove si può parlare, discutere, anche e soprattutto dissentire. Dissentire è un diritto, è un diritto. Io stessa sono prima firmataria di una legge per l'introduzione di percorsi di educazione affettiva e sessuale, perché vi sia all'interno delle scuole uno spazio neutro, imparziale, di confronto e ascolto reciproco, perché se questo non c'è le risposte vengono trovate altrove, quell'altrove è molto pericoloso. Senza libertà di insegnamento non c'è vera educazione e senza educazione non c'è e democrazia. E per questo noi la democrazia, la nostra libertà la dobbiamo difendere. E dico a Tommaso e a tutte e tutti voi che questo è un primo passo verso tanti, tantissimi altri incontri di spazio, di democrazia e di libertà in cui veramente si deve capire che chi scrive le leggi lo deve fare con gli studenti, con le studentesse, con gli insegnanti e non dall'alto, senza ascoltare nessuno. E se la politica non ci arriva, sono i cittadini e le cittadine che entrano qua dentro e lo fanno capire. Grazie.
4: Of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn, heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their head. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind the men behind the wire. Not for them the judges.

0: Supino, incontro con gli studenti palestinesi arrivati in Italia. Gazawi a supino potrebbe essere il titolo di un film ed è invece ciò che si è vissuto in questo piccolo paese dal 16 al 23 agosto, dove oltre 50 ragazze e ragazzi palestinesi provenienti da Gaza hanno trovato ospitalità per circa una settimana nel centro di Bab al-Shams, che sarebbe la Porta del Sole, sede dell'associazione Asso Pace Palestina. L'associazione ha attivato immediatamente la sua rete nazionale e locale, coordinandosi con le numerose sedi e organizzazioni territoriali, ciociare, ma non solo, per accogliere le ospiti e gli ospiti. La risposta solidale è stata fantastica. Da Supino, Ferentino, Colleferro, Acuto, Sora, Isola Liri, Frosinone, Ceccano, Anagni, ma anche Roma, Bologna e Firenze. Anche singole persone si sono offerte con raccolte alimentari, donazioni, supporto, anche solo morale, per questa iniziativa. E si sono messi a disposizione per ogni necessità ed assistenza. I giovani palestinesi sono stati accolti dal sindaco di Supino, di Ceccano e di Anagni. Poi sono stati ricevuti dall'ambasciatrice palestinese a Roma e a seguire hanno effettuato un giro turistico nella capitale con il supporto di alcune guide locali che gratuitamente li hanno accompagnati. E hanno potuto poi ammirare il litorale di Sabaudia, sulla cui spiaggia hanno trascorso una giornata spensierata e colorata, lontana dai traumi vissuti e cullandosi nella speranza di un ritorno al mare di Gaza. Il 19 agosto i Gazawi si sono offerti di realizzare una serata in piazza con la cittadinanza per far gustare ai cittadini di Supino la cucina palestinese, che, come per l'Italia, ha grande importanza nella loro cultura. Di questo evento ascolterete la testimonianza di Elisabetta Norci, di Assopace Palestina, che ha affiancato Luisa Morgantini nell'accoglienza ai giovani.
1: Il progetto Palestina a Supino 2026 è stato fortemente voluto da Asso Pace Palestina e nasce da un'idea di Luisa Morgantini, che di questa associazione ne è fondatrice e presidente. Qualche mese fa Luisa si è recata a Parma nell'ambito di una delle iniziative sostenute appunto da Asso Pace Palestina e si è incontrata con il professor Massimo Pietroni, che è un docente di fisica all'Università di Parma e fa parte anche di Docenti per Gaza. In quell'occasione erano presenti alcuni ragazzi e ragazze Gazawi che studiano appunto lì all'Università di Parma e che sono arrivati in Italia con dei corridoi umanitari. E Luisa si è resa conto che sono tantissimi i ragazzi e le ragazze provenienti appunto da Gaza e dalla Palestina che si trovano qui, studiano presso le nostre università, ma che tra loro non si conoscono perché sono appunto in luoghi diversi da nord a sud. Per cui la sua domanda è stata: perché non farli riunire in un posto in modo tale che possano conoscersi, incontrarsi, scambiarsi opinioni, idee, alla luce anche di quelle che sono le loro esperienze di vita e di studio adesso qui in Italia? E così è nato questo progetto. L'idea di farlo a Supino perché, allora, Supino è un piccolo centro sui Monti Lepini, in provincia di Frosinone, e in questo piccolo paese si trova anche il centro Bab el-Shams, che è la sede fisica di Asso Pace Palestina e che già in passato ha ospitato iniziative di questo genere. Per cui l'invito è stato diramato sui social e la risposta è stata veramente numerosissima. A un certo punto abbiamo dovuto porre purtroppo un limite perché non riuscivamo più a far fronte alle numerose adesioni che sono arrivate in pochissimi giorni. E, diciamo, il numero complessivo a cui siamo arrivati era 60, ma le domande erano molte di più. E E è stato anche diramato un invito, diciamo una chiamata da parte di Luisa sui social e sui vari canali, per chiedere appunto un aiuto, un sostegno, da parte della popolazione e delle varie associazioni presenti sul territorio. E devo sottolineare che la risposta è stata veramente straordinaria. Noi siamo stati sommersi di messaggi, di chiamate, sia di associazioni, diciamo, note, sia di movimenti che si sono formati in questi anni, a partire dal 7 ottobre del 2023, e che in tutti questi mesi e anni si sono impegnate sul territorio per sensibilizzare le coscienze delle persone su quello che stava accadendo e che sta tuttora accadendo a Gaza e in Cisgiordania. E sono tantissime veramente le persone che ci hanno contattato dandoci la loro disponibilità. Sono state fatte raccolte alimentari, raccolte fondi, e le persone si sono messe veramente a disposizione con le proprie macchine per portare i ragazzi. È stata una risposta veramente straordinaria. Diciamo, la settimana è stata appunto quella del 17 al 23, e i ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco di Supino al loro arrivo, e che li ha accolti e dato loro il benvenuto, e nei giorni successivi hanno ricevuto anche la visita del sindaco di Ceccano. Ceccano è una cittadina limitrofa, la cui amministrazione si è impegnata in una raccolta alimentare, per cui quando ci hanno portato i prodotti che erano stati raccolti, il sindaco è venuto personalmente perché, insomma, ci teneva a salutare i ragazzi e a dare loro proprio il benvenuto su questo territorio. C'è stata una visita a Roma, presso l'ambasciata palestinese, e in occasione poi di questa visita i ragazzi hanno avuto modo anche di fare un giro turistico nella capitale, grazie alla presenza di un gruppo di guide turistiche, di guide per Gaza, che gratuitamente si sono messe a disposizione per portare i ragazzi, diciamo, per far vivere loro delle vacanze romane, diciamo così, di poche ore. C'è stata poi una visita alla città di Anagni, che è una città a una ventina di chilometri da Supino, una città molto, diciamo, storicamente importante, e anche qua sono stati ricevuti dal sindaco nel palazzo comunale, insieme all'amministrazione, e anche qua abbiamo avuto la presenza di alcune guide che li hanno accompagnati nella visita alla cattedrale e alla cripta, che è veramente meravigliosa. Alcune associazioni locali hanno organizzato un pranzo, per cui i ragazzi hanno trascorso una giornata particolare, diciamo così. Diciamo che l'evento fondamentale è stato, secondo me, il mercoledì 19, quando è stata organizzata una manifestazione in piazza la sera, che noi abbiamo intitolato Saperi e Sapori dalla Palestina. Durante la quale i ragazzi hanno preparato, si sono divisi in gruppi, hanno preparato dei piatti tipici della cucina palestinese e anche egiziana, che sono stati poi offerti alle persone presenti. Devo dire, la piazza era gremita, sono venute veramente tantissime persone. È stata una serata partecipata, ma soprattutto è stata una serata emozionante. Ci sono stati canti, balli, poesie, e ci sono stati alcuni artisti locali che sono venuti a sapere di questa cosa e si sono offerti di partecipare e dare il loro contributo pro bono, diciamo così. E è stata una cosa veramente importante. Abbiamo fatto anche altre escursioni, una volta al mare sul litorale pontino, vicino alla città di Sabaudia, e sulle montagne qui, sempre in territorio ciociaro. I ragazzi in questi giorni sono andati in giro per il paese. Supino è una realtà molto piccola, per cui alla fine si gira molto facilmente a piedi, e hanno avuto anche dei momenti in cui si sono riuniti e diciamo, si sono scambiati veramente le opinioni su quello che stanno vivendo. Io credo che questo progetto sia stato veramente importante, innanzitutto per i ragazzi e le ragazze che hanno avuto modo qui di incontrarsi e conoscersi, provenendo dalla stessa terra, da Gaza, dalla Palestina, e vivendo adesso qui in un altro paese, però lontani. Invece in questo luogo sono riusciti a ritrovarsi, a condividere le loro esperienze attuali sulla base anche di quelli che sono i loro trascorsi, anche se noi abbiamo cercato in qualche modo di far dimenticare a loro i traumi, le sofferenze che hanno vissuto in questi anni. È stato importante per noi come comunità, perché veramente ci siamo uniti, siamo stati solidali, a dimostrazione del fatto che si può fare veramente tanto. Questo progetto è stato messo in piedi in pochissimo tempo, veramente. Luisa Morgantini ci ha creduto fin dall'inizio e ci ha spronati per portare avanti una cosa che è stata certe volte più grande di noi, però alla fine siamo stati tutti quanti noi in questo progetto. E ci auguriamo di poterlo rifare nuovamente, migliorando sicuramente alcuni aspetti dell'organizzazione, perché qualche problemino c'è stato, nel senso che ospitare e gestire 60 persone in una realtà piccola come quella di Supino, insomma, presenta dei problemi. Però noi siamo andati avanti, siamo andati oltre e speriamo di farlo nuovamente. Perché diciamo siamo noi che dobbiamo dire grazie agli studenti, alle studentesse Gazzawi per essere venuti, perché ci hanno fatto scoprire quello che siamo. Cioè, io dico, noi siamo in questo frangente, ci siamo riscoperti una umanità umana, veramente, che forse fino adesso era un po' latente, ecco, era un po' nascosta, però adesso l'abbiamo ritrovata tutta. Ah, devo anche aggiungere che nell'ambito degli incontri istituzionali con i sindaci di Supino, Ceccano ed Anagni, Luisa Morgantini ha più volte ribadito la necessità di far seguire delle azioni concrete anche alle parole che vengono dette in queste occasioni, e cioè ha fatto richiesta di gemellaggi da parte di queste cittadine con villaggi e comunità della Cisgiordania che da sempre subiscono l'occupazione da parte di Israele. E in quest'ultimo periodo stanno veramente subendo violenze
0: Mother, do you
1: di
0: think
1: ogni
0: they'll
1: tipo
0: like this
1: e la
0: song?
1: completa violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Per cui, insomma, noi ci auguriamo anche che le promesse che sono state fatte in pubblico,
0: Mother,
1: dagli
0: do you think
1: amministratori
0: they'll try to
1: vengano
0: break
1: poi
0: my
1: mantenute
0: balls?
1: successivamente.

alcune considerazioni finali. Queste ragazze e questi ragazzi che sono stati con noi a Supino ad agosto ci hanno sicuramente comunicato la loro voglia di vivere, soprattutto la loro volontà di studiare qui in Italia per costruirsi un futuro da riportare in Palestina. Loro vogliono tornare e ricostruire la Palestina, ma ci hanno anche comunicato, ci hanno trasmesso il loro senso di colpa per trovarsi qui in una situazione di sicurezza, diciamo così, avendo lasciato le loro famiglie invece a Gaza sotto le tende, in una situazione assolutamente drammatica. Questo è un motivo in più per continuare a parlare di loro e a fare le cose per loro, ed è quello che sta facendo anche Luisa Morgantini, che in queste ore, mentre sto parlando, è in partenza per il Libano con una delegazione di Alleanza Verdi Sinistra per continuare ad essere occhi e voce di popolazioni oppresse. Sappiamo tutti che cosa sta succedendo in Libano, anzi lo sappiamo relativamente perché non tutto passa sui nostri media. La missione di Luisa di Assopace Palestina insieme ad AWS è proprio quella di portare a conoscenza di tutti ciò che non sempre viene detto e si vede.

0: Trasmettiamo ora una parte dell'intervento di Alfonso Colucci, deputato Movimento 5 Stelle e coordinatore del settore legale, all'incontro online del 30 luglio sul DDL Romeo promosso dalla rete No Bavaglio. Trasmettiamo in particolare la parte che riguarda gli aspetti di incostituzionalità del DDL. Buon ascolto.
1: Circa invece la proposta di legge, che poi è il motivo del nostro incontro stasera, sul cosiddetto antisemitismo. Ecco, io ho proprio qui sott'occhio le proposte emendative presentate. Quindi prima di, se voi siete d'accordo, di fare una trattazione più specifica della proposta di legge, e vi dico che arriva in seconda lettura alla Camera, che oggi è decorso il termine per la presentazione degli emendamenti. Abbiamo presentato le nostre proposte emendative, di cui vi parlerò successivamente, e il provvedimento verrà discusso a settembre. Ora non ci sono i tempi tecnici nella settimana di lavoro del Parlamento per, diciamo, discutere questo provvedimento, ma io ho notizie informali da parte della maggioranza che ritengono che questo provvedimento sia chiuso. Lo vedremo nella discussione degli emendamenti cosa andranno ad approvare. Ora, entrando più nello specifico, nella materia di cui stiamo parlando stasera, e già però in anticipo mi scuso di dovervi dire che dovrò poi lasciare questo intervento perché dovrò tornare io stesso alla Camera, e di ciò mi dispiaccio di non poter sentire le interlocuzioni e le relazioni da parte dei partecipanti, da parte dei giuristi, ma da parte anche dei colleghi, la collega Boldrini e il collega Zaratti, se potrà lui collegarsi. E vi dico che non è certo in dubbio che oggi sempre più forti e diffusi si manifestino sentimenti di ostilità, se non addirittura di odio verso gli ebrei, e questo è assolutamente inaccettabile e deve trovare la nostra ferma, fermissima condanna. Tuttavia, noi riteniamo che bisogna distinguere nettamente il semitismo e il sionismo tra di loro, perché non si può in alcun modo legare un atteggiamento razzista, qual è l'antisemitismo, alla critica verso il governo di Israele. Non possiamo accettare un'equazione per la quale difesa di Israele diventa uguale alla difesa degli ebrei. Sono due concetti da distinguersi nettamente tra di loro. In termini generali, il rispetto dell'essere umano prescinde del tutto dalla presenza o meno di uno Stato. Questa PDL contiene la definizione di antisemitismo, richiamando quella che è stata la definizione dell'IRA, veniva citata prima nell'intervento che mi ha preceduto. Quindi rinvia nella definizione di antisemitismo alla definizione dell'IRA, e questo non è, dal nostro punto di vista, un rinvio soddisfacente, perché questo rinvio non è in grado proprio ad operare quella distinzione netta che a nostro giudizio deve essere operata tra la critica verso lo Stato e il governo di Israele dalla discriminazione nei confronti del popolo ebraico. Gli 11 esempi che fanno parte integrante di quella definizione dell'Iran, in quegli 11 esempi si ritrova anche la tutela delle istituzioni comunitarie ebraiche, e ciò è sufficiente per dire che quegli 11 esempi spostano il focus dal razzismo alla geopolitica e rendono quella definizione non adatta ad essere recepita in una norma giuridica, qual è una legge ordinaria dello Stato italiano, con la funzione di definire, con funzione definitoria dell'antisemitismo. Quegli esempi identificano gli ebrei con Israele, li uniscono in un destino comune, e in ciò riecheggiano le teorie del sionismo politico di fine Ottocento. La funzione di quella definizione era essenzialmente operativa e non può essere utilizzata, come già vi dicevo, in funzione definitoria

0: ha origine da una molteplicità di fattori. Si dimentica con questo richiamo, ad esempio, tutta quell'ampia letteratura sull'antigiudaismo che è purtroppo, e dico purtroppo, una delle componenti del pensiero occidentale, anche illuminista e anche razionalista. Peraltro, questa PDL lega l'antisemitismo e il pregiudizio verso la religione ebraica alla persecuzione nazista. E si dimentica in questo modo, ed è una dimenticanza assai grave, che i forni crematori riguardarono anche altre etnie, come quella Rom, come quella Sinti, altre categorie, come quella degli omosessuali, le persone con disabilità, gli intellettuali oppositori politici, gli slavi. Le popolazioni definite, lo dico tra virgolette naturalmente, inferiori, le minoranze etniche. E allora viene da chiedersi se il legame con la persecuzione nazista, se si vuole stabilire questo legame con la persecuzione nazista, perché si dimenticano le altre vittime dell'orrore nazista?
1: Sì.
0: E vi chiedo, non stiamo in questo modo, o meglio, non stanno introducendo una tutela che è selettiva e in quanto selettiva è in sé discriminatoria, è in sé portatrice di quello stesso germe, il razzismo, di quello stesso germe, il razzismo che si vorrebbe invece combattere. Ma se questo è vero, dunque, non si introduce, a vostro giudizio, una discriminazione sistemica che è latamente, forse neanche latamente, che è violativa del principio di uguaglianza? Veniva ricordato prima l'articolo 3 della nostra Costituzione. Si riferisce alla persecuzione nazista e mi chiedo, e perché si dimentica anche quella fascista? Perché mai non si cita anche la persecuzione fascista? Forse in Italia le leggi razziali non sono mai esistite? O forse oggi si vuole, in un'operazione di riscrittura storica, che le leggi razziali del fascismo in Italia, quella vergogna, non siano mai esistite? E perché non si tiene conto anche della pluralità dei bersagli del fascismo? In questo modo non si vuole favorire anche un'operazione di riscrittura del fascismo e del nazismo in una visione che, oltre che antistorica, è anche assolutamente riduttiva? E allora, io dico che questi temi non hanno solo una valenza storica e culturale, ma hanno anche un profondo significato politico e anche sono di primario rango costituzionale. La critica ad un governo, qualsiasi governo sia, rientra nell'esercizio della libertà del pensiero, che è un valore, anzi, ancor più, è un diritto costituzionale che non può essere in alcun modo limitato. E quindi, se il confine tra l'antisemitismo, che deve essere vietato, così come deve essere vietata ogni forma di razzismo, se dunque questo confine deve essere chiaro, il confine tra l'antisemitismo e la critica al governo di Israele, non è ben chiaro, se questo confine non è ben chiaro, si viene ad attuare una inaccettabile compressione di una libertà fondamentale, di un diritto fondamentale della persona che ha il suo fondamento nella nostra Carta Costituzionale. Non si può in alcun modo confondere la lotta all'antisemitismo, alla critica, all'ideologia sionista, altrimenti qui si trasforma la lotta al semitismo in una difesa acritica

0: del sionismo e per estensione della politica dello Stato di Israele, qualunque essa sia. E questo è inaccettabile. La formulazione del testo, così come proposta, rischia quindi di legare insieme l'antisemitismo religioso e quello razziale. E in Italia c'è davvero un problema di antisemitismo, ma c'è più in generale un problema più ampio, che è quello del razzismo. Perché ci dimentichiamo dell'islamofobia? Perché ci dimentichiamo dell'antiziganismo che riguarda le etnie e la cultura rom? E allora, se tutto questo è vero, come a me sembra sia vero, noi non possiamo in alcun modo essere favorevoli a questa proposta di legge che il Movimento 5 Stelle al Senato ha votato in modo assolutamente contrario. Noi abbiamo votato contro e voteremo contro anche alla Camera nei termini in cui vi dirò. Ora, in questa PDL numerose disposizioni risultano formulate in termini generici e indeterminati. Ad esempio, si parla di rischio potenziale, si parla di strumenti idonei, di richiami impliciti. Voi capite la gravità di questo? È la compressione dei principi di legalità, di prevedibilità, di proporzionalità. L'articolo 3 di questa PDL consente il diniego preventivo di manifestazioni pubbliche sulla base di una valutazione di rischio potenziale legata all'uso di simboli o di messaggi. Bene, voi capite che questa è una disposizione particolarmente problematica alla luce del disposto degli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione. Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha escluso che limitazioni preventive fondate su valutazioni meramente ipotetiche possano essere conformi alla nostra Costituzione. L'articolo 2 di questa proposta di legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ampi poteri e coinvolge l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella rimozione di contenuti online, senza però definire contestualmente in maniera puntuale i criteri, le garanzie procedurali, le forme di controllo giurisdizionali. E questo espone l'intero testo al rischio di un eccesso di discrezionalità da parte dell'esecutivo e da parte dell'autorità amministrativa. Inoltre, particolarmente delicata è la previsione relativa alla verifica dell'utilizzo di simboli da parte dei partiti politici. In assenza di un organo terzo indipendente e di criteri stringenti, tale disposizione può entrare in tensione con l'articolo 49 della nostra Costituzione e con il principio del pluralismo politico. Allora, noi riteniamo, ma veniva già detto prima, che questa definizione operata da questa legge per rinvio alla definizione dell'IRA, come vi dicevo, non sia accettabile. E per questo noi abbiamo presentato un emendamento che definisce l'antisemitismo attraverso il recepimento della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, quella che è stata pubblicata nel marzo del 2021 dal parte di un gruppo internazionale di studiosi. Questa definizione definisce l'antisemitismo come l'odio, la discriminazione, l'ostilità o la violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. E questa definizione è stata oggetto di un emendamento unitario da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Così come insieme con queste altre forze di opposizione progressiste, abbiamo condiviso una parte degli emendamenti che tentano di correggere le storture di questa PDL e di rettificarne l'impianto. Ora vedremo nel corso dei lavori parlamentari, lo vedremo già, diciamo, lo vedremo a settembre naturalmente, come se in commissione questi emendamenti saranno approvati, se verranno recepiti nel testo e come sarà la postura della maggioranza. Vedremo se la maggioranza andrà a recepire questi nostri emendamenti, queste nostre correzioni. Ma se alla luce dell'esperienza di questi ultimi 4 anni e della postura che il governo ha avuto e la maggioranza ha avuto in Parlamento, se come immagino ciò non dovesse avvenire, la maggioranza non dovesse recepire le nostre correzioni e se come immagino la maggioranza dovesse perseverare nel proprio atteggiamento che è arrogante e prepotente, allora ve lo dico con chiarezza, la nostra opposizione sarà fortissima. Noi ci faremo sentire assai forti sia in Parlamento sia nelle piazze per far valere i valori fondativi della nostra Costituzione che vedono il pluralismo e la libertà di espressione del pensiero quali elementi costitutivi della nostra democrazia. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 16 settembre, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Persone in ascolto, questa è Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Vi ricordo subito i contatti, siamo su radiowombat.net, questo è il nostro sito da cui ci potete ascoltare in streaming, da cui potete anche trovare tante altre info utilissime e materiale utilissimo come i podcast e tutte le vecchie puntate. E, ci potete ascoltare di solito anche in AM sulle frequenze 1359 in area fiorentina. In questo periodo estivo abbiamo avuto qualche defaillance al riguardo, quindi c'è qualche problemino tecnico, potrebbe non funzionare benissimo, però ecco, eventualmente c'è sempre lo streaming, come già detto. Vi ricordo anche i contatti per parlare con noi, sono il pad diretta wombat.vado.li, che è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta di solito, oppure la casella di posta postawombat@insiberia.net. Eccoci qua, quindi, in questo lunedì, appunto, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica e quant'altro. Io sono Addu, oggi non sono in diretta. Sono registrata, ma tanto la mia voce la sentirete pochissimo perché oggi ho deciso di rimandarvi in realtà due podcast che sono uno proprio due puntate, diciamo che sono proprio una e il proseguo dell'altro di appunto di una serie podcast di Lucy sui mondi, che è un blog di divulgazione scientifica. Podcast tenuto da Telmo Pievani, biologo, evoluzionista, ricercatore, insomma, già citato tra l'altro qui su Nervature altre volte. E, queste due puntate in particolare che vi mando riguardano, beh, il titolo è L'origine di tutte le piante coltivate. E in particolare racconteranno la storia, non svelo niente, ma di un genetista botanico dal nome Nikolaj Vavilov, che come si può intuire era russo e che appunto aveva una mente geniale, una mente importante, ma che non è stata valorizzata, appunto non svelerò ulteriormente. Vi lascio quindi all'ascolto di queste due puntate, ci sentiamo sempre con me, con Addo su Nervature, settimana prossima, sempre lunedì alle 19. Ciao ciao!

0: Lucy.
1: Coltivare la serendipità richiede ingegno e ostinazione, che non mancavano a Nikolaj Vavilov, il protagonista della nostra storia di oggi, un grande genetista russo che sulle orme di Darwin e di Mendel coltivò il sogno di scoprire i centri di origine di tutte le specie coltivate e di costruire una grande banca dei semi in cui depositare la biodiversità delle piante da tutto il mondo. Idee visionarie. All'apice della sua carriera internazionale, però, ebbe la sventura di incappare in un mediocre collega che aveva la teoria perfetta per compiacere il potere del dittatore di turno, anche se questa teoria era scientificamente del tutto infondata. Cosa prevalse? La verità dell'evidenza scientifica o l'ideologia? In due puntate ripercorriamo insieme una bellissima e tragica storia di scienza e di violenza. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Nikolaj Ivanovich Vavilov nacque a Mosca nel 1887 da una famiglia borghese originaria di un villaggio della Russia settentrionale. Non gli era riuscito di fare il medico perché non sapeva il latino, e questa è già una biforcazione serendipitosa. Da piccolo si era costruito un erbario casalingo e nel 1906 è già iscritto alla prestigiosa Accademia Agraria di Mosca. Nel 1913 va a Cambridge e si fa apprezzare da William Bateson, il fondatore della genetica, niente meno. Mendeliano stretto, un antidarwiniano convinto che l'evoluzione non avvenisse per selezione naturale, ma direttamente attraverso grandi mutazioni genetiche. Questo non deve stupirci, perché in quel periodo si stava nel mezzo di quella che gli storici chiamano eclissi del darwinismo. Era successo che le prime ricerche sulla neonata genetica avevano portato molti biologi a pensare che le mutazioni fossero sufficienti di per sé a spiegare il cambiamento evolutivo, anche senza la selezione naturale introdotta e spiegata da Darwin mezzo secolo prima. Nel 1906 si era tenuto a Londra il primo congresso di genetica, appunto termine proposto da Bateson, per indicare la scienza che studia i fenomeni dell'eredità e della variazione. E i primi genetisti erano anti-darwiniani. In pratica, pensavano che alcuni organismi nascessero portatori di grandi mutazioni complessive, le macromutazioni genetiche, e che come mostri promettenti, come scrisse nel 1927 il grande genetista Richard Goldsmith, prendessero il sopravvento sulle generazioni precedenti. L'idea era affascinante, ma oggi sappiamo che questo saltazionismo è sbagliato. L'evoluzione può avere, sì, ritmi differenti ed essere a volte lenta e graduale, altre volte rapida e punteggiata. Ed è pur vero che le mutazioni vantaggiose non sono sempre di minima entità. A volte sono anche notevoli e sistemiche, eppure funzionano. Ma resta comunque assodato il fatto che il processo evolutivo è continuativo, una generazione dopo l'altra, e non prevede discontinuità istantanee. Comunque sia, il ragazzo di Mosca, Vavilov, è scaltro e mentre lavora con il grande Bateson in Inghilterra non sposa le tesi di nessuno. Lui ha un interesse specifico e pratico. Vuole capire come le piante ereditano la resistenza alle malattie. Va nella biblioteca di Cambridge e si mette a leggere le opere botaniche di Charles Darwin con le sue note originali al testo. Non lo faceva quasi nessuno. Il versante botanico di Darwin non era certo quello per cui era famoso nel mondo della scienza e non solo. Eppure in quei libri, come quello bellissimo sulle orchidee e sulle loro strategie di coevoluzione con gli insetti impollinatori, ci sono intuizioni che poi si riveleranno geniali e anticipatrici. Ricordiamo che la fusione teorica tra Mendel e Darwin si realizzerà finalmente solo negli anni 40 del Novecento, quindi più tardi, dando origine al grande e potente programma di ricerca chiamato Sintesi moderna, in pratica la teoria dell'evoluzione per selezione naturale unita alla genetica di popolazione. Vavilov c'era arrivato a modo suo 2 decenni prima, e questo la dice lunga sul suo ingegno. Tornando in Russia, visita in Germania un altro mostro sacro dell'evoluzionismo, il vecchio Ernst Haeckel, l'inventore della parola ecologia. Allievo di Darwin e autore, tra l'altro, nel contesto di una biografia intellettuale ricca e controversa, di meravigliose illustrazioni naturalistiche, come quelle delle diatomee. Ma torniamo a Vavilov. Scoppia la Grande Guerra. Vavilov si era compromesso un occhio durante un esperimento maldestro di chimica e viene esentato dal servizio militare. Prende il dottorato e già scopre una varietà di grano resistente alla muffa, il che per la sua patria è un grande avanzamento. Il fratello Sergei viene spedito sul fronte orientale, lui invece in Persia nel 1916, per risolvere il mistero di un pane che dava disturbi ai soldati che combattevano contro i turchi. In 3 giorni il ragazzo capisce che l'intossicazione era dovuta a un parassita del grano. Caso risolto, gli intestini in trincea tornano a funzionare. La sua vita comincia a essere all'insegna dell'avventura. Viene arrestato dai cosacchi che lo credono una spia. Sembra uno troppo intelligente per girare da quelle parti, ma grazie alla parlantina viene rilasciato. E qui inizia una sua ricerca che lo porterà lontano. Anziché rientrare a Mosca, decide di andare nel Pamir, perché gli viene l'idea che alcune varietà rare di piante, quelle che crescono vicino alle specie selvatiche, soprattutto in altura, contengano i geni della resistenza alle malattie, agli insetti parassiti, al caldo e al freddo. Ricordiamo che a quel tempo i geni non erano ancora stati individuati esattamente sui cromosomi. Erano gli anni dei primi esperimenti sul moscerino della frutta da parte del gruppo di Thomas Hunt Morgan alla Columbia. E si era ben lontani dal comprendere la struttura del DNA, l'acido desossiribonucleico. L'esistenza di entità o di unità discrete portatrici dei caratteri ereditari, in diverse versioni o alleli, come diciamo oggi, era una deduzione a partire dall'analisi dei tratti morfologici e da esperimenti di riproduzione. Vavilov, però, ha la mente veloce. Forse persino le prime piante coltivate dall'umanità in assoluto vengono da quelle impervie montagne, pensa. Deve esserci stato infatti un momento, se Darwin ha ragione, in cui una certa pianta è stata coltivata, cioè domesticata, attraverso la selezione artificiale, e poi riprodotta e fatta crescere. Successivamente, con lo spostamento delle popolazioni umane e dei semi, si saranno differenziati altri ceppi, formando un albero di discendenza. Dunque è plausibile che nelle varietà più antiche, cioè più vicine al tronco di origine della domesticazione di quella pianta, vi siano mutazioni andate poi perdute nelle ramificazioni e diversificazioni successive. Vavilov intuisce che se, per varie ragioni, una pianta coltivata attualmente diventa vulnerabile a parassiti o a cambiamenti climatici, forse recuperando i suoi antenati selvatici, si possono reintrodurre mutazioni che la rafforzano e che la rendono più resistente. L'idea è geniale perché oggi sappiamo che funziona proprio così. Anche se continuiamo noi a fare l'errore di coltivare piante in grandi estensioni, tutte geneticamente identiche, quindi vulnerabili alle malattie, uniformate per scopi commerciali che riducono la biodiversità. Vogliamo le mele scintillanti e perfette sugli scaffali del supermercato, gli agrumi senza semi fastidiosi, e così facendo indeboliamo la biologia di quella specie. La spedizione in Pamir è pericolosissima. I ribelli kirghisi assaltano i viandanti, le vallate sono scoscese. Lui, a Garm, scopre una varietà autoctona di segale, bellissima, grande e robusta. E poi un raro grano afgano, e poi un grano tagico abituato alla siccità, senza ruggini e muffe, e poi i parenti selvatici di orzo, lenticchie, grano e segale, tutti a 3600 metri d'altitudine. Aveva ragione. Questi portenti vegetali hanno una maturazione precoce, una crescita rapida, tollerano bene il freddo e l'aridità, come previsto. Adesso quell'agronomo geniale, Nikolai Vavilov, ha la sua teoria, che è anche una missione: trovare i centri di origine di tutte le piante coltivate. L'obiettivo è chiaro: se riusciamo a ricostruire l'albero evolutivo, cioè filogenetico, di tutte le specie coltivate, quando una si perde o si ammala, possiamo cercare di salvarla ibridandola con varietà più forti. La segale, per esempio, secondo lui proveniva da una regione dell'Asia sud-occidentale e ancora prima era un'erbaccia dei monti armeni e iraniani occidentali. E lo capisce perché proprio lì adesso ci sono le varietà affini, selvatiche, le più antiche, preziosi serbatoi genetici a cui attingere in caso di necessità. Nel 1916 Nikolai torna a casa, finalmente. La monarchia zarista è agonizzante, gravissime le perdite in guerra, c'è carestia, iniziano i disordini, scoppia la rivoluzione del 1917. Bolscevichi e bianchi si fanno la guerra civile. A Nikolai però non interessa la politica, non gli è mai piaciuta. Coltiva le sue piante promettenti perché ha deciso, salendo sulle spalle di Mendel e di Darwin, che vuole risolvere una volta per tutte il problema della fame nella grande madre Russia. Vavilov è un patriota a modo suo, ha letto i libri sulle tante carestie dell'età zarista. Nel 17 l'università di Saratov sul Volga gli offre a soli 35 anni la cattedra di agronomia. La moglie resta a Mosca, non lo ama più, ma intanto gli ha dato un figlio, Oleg. Saratov è una città liberale e vivace, mentre il paese è in preda a epidemie di tifo e di colera. Qui Vavilov ha un'altra idea folgorante. Decide di creare una banca dei semi. Non ci aveva mai pensato nessuno. Costruire un'arca di Noè della biodiversità agricola per salvare le specie dall'estinzione e selezionare nuove varietà. Antesignana di quell'arca glaciale che hanno inaugurato nel 2008 alle Svalbard, il Global Seed Vault di cui abbiamo parlato nella puntata precedente del podcast. Comincia a metterci dentro, Vavilov, 6.000 specie, non poche. Inventa un campo sperimentale nella terra nera vicino a Saratov con metodi di ibridazione che da tutto il mondo vengono a visitare. Ha più donne che uomini tra i suoi assistenti. Si innamora di Elena Barulina. Suo padre va in esilio in Bulgaria nel 1918. I tempi si erano fatti difficili per i piccoli commercianti di provincia. Imperversa l'autoritarismo bolscevico. Vavilov resiste a Saratov. È un eterno studente, ha la mentalità del ricercatore puro. Nel 1920 formula la legge delle serie omologhe di tratti delle piante che variano in modo simile tra specie imparentate a causa di vincoli interni. Niente di meno che un'integrazione a Darwin. Il ragazzo, ormai uomo, è diventato ambizioso. Secondo lui, la selezione naturale deve fare i conti con limiti interni della variazione, dovuti al fatto che specie imparentate hanno ereditato tratti omologhi dal loro antenato comune, oppure dovuto all'esistenza di vincoli di sviluppo a quel tempo ancora tutti da indagare. Quindi la morfologia della pianta non è plasmabile a piacimento dalla selezione, come se fosse di creta, ma presenta una struttura interna che fa da vincolo. Un'altra idea questa molto promettente. Vavilov viene promosso a Pietrogrado come direttore del mitico Istituto di Botanica Applicata della capitale. In spedizione ad Astrakhan, sul Caspio, scopre varietà di loto e di castagne d'acqua. Nel 1921 finisce la guerra civile, ma una nuova carestia si abbatte sul paese. Arrivano aiuti persino dagli Stati Uniti. Lenin è in difficoltà, fomenta l'odio verso l'intelligenza borghese, sposta la capitale a Mosca. Lenin capisce però che ha bisogno di trattenere gli scienziati e offre buone condizioni di lavoro a Vavilov e al suo gruppo. Fa trasferire la banca dei semi a Pietrogrado, dandogli una splendida sede in piazza Sant'Isacco. Vavilov va in America per prendere le sementi migliori da ripiantare in Russia. Parte con rubli in oro e lingotti di platino. Incontra alla Columbia proprio Thomas Morgan, il mago delle drosofile che aveva identificato i geni sui cromosomi. E non gli passa per la testa di trasferirsi in America. Costruisce collaborazioni scientifiche, compra sementi, tra cui un mais resistente al freddo, e i nuovi frutti del già famoso vivaio di Santa Rosa in California. Viene eletto socio dell'Accademia Sovietica delle Scienze. Nel 1924 guida la prima spedizione scientifica russa in Afghanistan, anche questa molto rischiosa. Raccoglie 7.000 semi, tra cui pani da panificazione, meloni, fagioli, cotone, erbe medicinali, oppio, melagrane. In mezzo al grano, a Herat, trova la segale selvatica. Aveva visto giusto, quello era il suo centro di origine. Al ritorno gli viene conferito il premio Lenin nella città sulla Neva che adesso è ribattezzata Leningrado. Già, perché Lenin è morto e sta per cambiare tutto. La sua banca arriva a 60.000 semi, la più grande al mondo, un caso unico. Vavilov è frenetico, come se sapesse di avere poco tempo. Nel 1926 va in Europa meridionale, poi in Marocco, Algeria, Tunisia, Palestina, Medio Oriente e Africa. Studia aranceti, palme da dattero, banane, senape. Scopre cipolle enormi. Poi fa rotta verso l'Abissinia, dove indaga il tef e certi grani duri senza barba che crescono sull'altopiano etiope. Ora Vavilov è uno scienziato acclamato a livello internazionale. Fa l'unica vacanza della sua vita, in Italia, con Elena, approfittando di un convegno internazionale sul grano a Roma, dove gli consegnano una medaglia d'oro, quindi è stato anche da noi. Già che c'è, osserva antiche colture a Ercolano e analizza il riso nel Vercellese. Nel 1927 Vavilov ha creato e dirige 115 stazioni di studio delle varietà vegetali in tutta l'URSS. In una di queste, in Azerbaigian, lavora l'orticoltore Trofim Lysenko, funzionario di basso livello, esperto di piselli e di compost, senza alcuna preparazione scientifica. La Pravda improvvisamente lo elogia in chiave anti-intellettualistica. Il compagno Trofim non è un professorone, termine spregiativo che già allora era usato da chi preferisce gli uomini forti alla cultura e alla scienza. Trofim è uno scienziato scalzo, così lo chiamano, un coltivatore pratico di pomodori e barbabietole, che trova presto soluzioni operative senza starsene chiuso in laboratorio ad arrovellarsi per anni attorno a questioni astratte di genetica. Insomma, poca teoria e molta prassi. Vavilov sulle prime non si accorge che nuvole nere si stanno addensando sopra la sua testa. Cupo e torvo sotto due sopraccigli spropositati, potete trovare le foto online, aveva una sua teoria su come migliorare le piante. Usare la temperatura per alterare i tempi di maturazione, nell'ipotesi, del tutto infondata, che le caratteristiche acquisite passassero alle generazioni successive. Lysenko, cioè, era un lamarckiano, voleva addestrare le piante inducendo modificazioni ereditarie immediate. Gli effetti del freddo e della luce sulle piante, che reagiscono in effetti in modo plastico ai capricci dell'ambiente, erano noti fin dall'Ottocento. Si chiama vernalizzazione. Indurre nei cereali invernali una fioritura primaverile attraverso il freddo e l'umido. Ma l'effetto non è ereditario e non passa nei semi. Lysenko, insomma, si attribuiva la scoperta non avendo letto niente, non avendo letto i manuali. Vavilov, che di mentalità è scienziato, all'inizio gli concede il beneficio del dubbio. Incoraggia Lysenko. Manda un collega a verificare il suo lavoro. Ma la relazione è scoraggiante. Lysenko, dice il suo collega, è un abile sperimentatore, ma si crede un messia quando è solo un autodidatta confusionario. Intanto, nel lontano Oriente russo e tra i campi di barbabietole in Ucraina, il malcontento inizia a montare. Le tecniche genetiche di Vavilov sono lente, richiedono generazioni, come è giusto che sia. Invece gli agronomi chiedono applicazioni commerciali veloci. Il padre di Nikolai rientrato per poche settimane dalla Bulgaria, muore, stanco e sconfitto. Vavilov intanto continua a fare l'ambasciatore scientifico del suo paese. Nasce il secondo figlio, Yuri. Continuano i successi. Organizza un grande convegno di genetica agraria, al quale partecipa anche Richard Goldsmith, lo ricordate, lo scopritore dei mostri di belle speranze nell'evoluzione a cui accennavamo prima. C'è anche Lysenko, ma viene ignorato. Vavilov ora dirige 300 stazioni. Fa una spedizione in Cina e Giappone. Porta a casa 3.500 kg di semi, migliaia di fotografie, perché lui fotografava tutto, varietà uniche, tecniche culturali nuove e la certezza di aver scoperto un altro centro di origine indipendente in Asia orientale. Ma i tempi volgono al peggio. Nel 1929 Stalin proclama la grande svolta. Collettivizzazione socialista dell'agricoltura, istruzione superiore delle masse, epurazione dei vecchi accademici borghesi, rapida industrializzazione del paese. Comincia una propaganda filo lamarchiana strisciante. Il lamarchismo è più rapido e malleabile, presuppone un ruolo diretto dell'ambiente nel plasmare gli organismi. Con il lamarchismo si può fare anche l'uomo nuovo, cambiando la società. Lysenko diventa quindi un eroe del socialismo. I risultati della sua vernalizzazione vengono ingigantiti. Si ha notizia dei primi licenziamenti di massa dei tecnici borghesi. 6 milioni di kulaki vengono deportati. Inizia la grande carestia causata dalle collettivizzazioni e dai sequestri di cereali per le città. Stalin lo sa benissimo e cerca capri espiatori, incolpa inesistenti sabotatori. La polizia segreta inventa l'esistenza di un gruppo controrivoluzionario che vorrebbe minare le basi dell'agricoltura sovietica. Vavilov era già spiato da anni, ma non lo sapeva. I servizi segreti nutrivano dubbi sui suoi incontri con esuli all'estero e la solita storia delle presunte connivenze con potenze straniere nemiche. Nel 1930 viene aperto un fascicolo su di lui, basato su dichiarazioni estorte e su prove false. L'anno dopo, puntuali, informatori interni all'Istituto di Leningrado iniziano a diffamare segretamente Vavilov sotto compenso. I diffamatori prezzolati si trovano sempre. Alcuni colleghi carrieristi, anche senza compenso, perché la stupidità umana è a gratis, succede anche oggi, lo attaccano per la prima volta apertamente. Su via, basta con questa storia della banca di tutti i semi del mondo, impresa impossibile, troppo lunga e costosa. Bisogna fare subito l'uomo nuovo, come ha detto Stalin, che per definizione ha sempre ragione. Per Vavilov cominciano i guai seri, ma lasciamoci un po' di suspense e lo raccontiamo nella prossima puntata di Serendipity.

0: Lucy.
1: Nikolaj Vavilov, negli anni 20 del secolo scorso, quindi 100 anni fa, è quindi una star internazionale della genetica. Lo abbiamo raccontato nella puntata precedente. Nei congressi tutti parlano della sua ormai ricchissima banca dei semi di Leningrado. Lo invitano, vogliono andare a trovarlo, si ispirano ai suoi metodi. Ma in patria le sorti diventano sempre più avverse. La politica ha preso il sopravvento e lui ha un nemico insidioso, Lysenko, perché unisce la meschinità delle idee alla adulazione per i potenti. Una macchina poliziesca spietata si mette sulle tracce di Vavilov, che sfugge finché può. Potrebbe espatriare e mettersi al sicuro. Le migliori università al mondo lo accoglierebbero a braccia aperte, ma lui non lo fa. Vavilov è un patriota. Il resto è la storia drammatica che andiamo a raccontare. Io sono Telmo Pievani e questo è Serendipity, un podcast sulle scoperte attuali e passate che hanno trasformato il nostro mondo e ne hanno creato di nuovi, perché spesso nella scienza si trova qualcosa che non si stava cercando. Vavilov pensa bene di tornare negli Stati Uniti. Mentre gli scagnozzi del dittatore lo pedinano, lui vuole convincere i migliori genetisti russi a tornare in patria. Quindi non solo non pensa di andarsene lui e di proteggere se stesso e la sua famiglia, ma cerca di riportare a casa i suoi colleghi fuggiti. Viaggia in Messico, trova un altro centro di origine, ricchissimo di varietà, tra le quali il guaiule, che serve per produrre la gomma, importantissima naturalmente sul piano economico. A Pasadena tenta di convincere a rientrare a casa persino il grande Theodosius Dobzhansky, lo zoologo che aveva già collaborato con lui a Leningrado e che diventerà il padre della genetica di popolazione e di quella sintesi moderna fra il mendelismo e il darwinismo di cui abbiamo già parlato. Anziché restare con loro in California, vista la brutta aria che tira a Mosca, lui cerca invece di arruolarli. Rimane quindi deluso quando alla fine Dobzhansky si nega. Vavilov non era un comunista. Di suo, come impostazione, era un socialista umanitario, ma aveva tiepidamente accettato la rivoluzione. Un collega, Karpyshenko, decide invece di tornare e finirà giustiziato da Stalin per alto tradimento. Nel 1931 i ricercatori promossi dal basso, fedeli staliniani, stavano cercando ormai di prendere il potere nell'istituto di Leningrado. Bisognava unire teoria e prassi, fondando la scienza proletaria, che avrebbe trasformato il mondo. Vavilov non ha fondi né personale per il suo progetto. A questo punto è azzoppato. La carestia morde sempre più feroce. Stalin impone un ultimatum per trovare nuove colture resistenti. Il grano lo vuole in 3 anni e le patate anche prima. Vavilov chiede 10 anni, tempi darwiniani, tempi scientificamente corretti, ma il capo supremo non può aspettare. Nel 1934 Trofim Lysenko esce allo scoperto e si fa avanti, proclamando di avere aumentato le rese di grano del 40% grazie alla sua vernalizzazione lamarckiana. Non è vero, ma i leader sovietici sposano in pieno la sua linea. A Vavilov viene negato per la prima volta il visto per un viaggio in India per studiare il riso. Mantiene nonostante tutto una tregua con Lysenko, ma il falsario è ormai alleato di ferro degli ideologi del partito. Occorre unire il marxismo alle scienze naturali. Vavilov visita ancora una volta le coltivazioni di Lysenko a Odessa, ha moltissimi dubbi, ma si rende ancora disponibile a verificare la vernalizzazione su larga scala. Cerca un compromesso assai generoso sul piano scientifico, ma ormai di scienza ne restava ben poca. Lysenko rifiuta e approfitta dell'assenza di Vavilov per pugnalarlo alle spalle nella comunità scientifica. Intanto la banca dei semi arriva alla cifra pazzesca di 300.000 specie. Nel 1932 Vavilov era andato in spedizione in America centrale e meridionale. Il suo chiodo fisso era sempre lo stesso: utilizzare la diversità genetica esistente per migliorare le colture e le produzioni alimentari. Va in Canada, in Cile, in Brasile. Comprende per primo la straordinaria varietà delle patate andine, che sono migliaia, lo sappiamo oggi, e ne manda 30 kg in URSS. Porta in patria anche l'albero della china contro la malaria, dal quale poi nasceranno le piantagioni russe di grande successo sul Mar Nero. Con tutta la stoltezza infame di chi invece si crede fedele a una causa superiore, gli agenti di Stalin lo pedinano, lo seguono all'estero e mandano report tendenziosi sui suoi presunti contatti sovversivi. E lui invece, nel frattempo, aveva convinto anche il genetista americano Hermann Müller, quindi un americano, a fuggire dal Berlino nazista per andare proprio in URSS. Nel 1933 la carestia in Ucraina in particolare è terribile, con episodi riportati addirittura di cannibalismo. Stalin la nasconde e cerca come al solito capri espiatori. Vavilov viene brutalmente convocato al Cremlino. Hai troppe spese, sei troppo lento a Leningrado. 20 suoi ricercatori vengono arrestati con accuse ridicole e alcuni obbligati a confessioni forzate proprio contro di lui. Nel 1935, attenzione agli anni che si susseguono, Stalin loda pubblicamente Lysenko con questa motivazione, leggo: «La scienza borghese si limita a osservare e spiegare i fenomeni. La scienza socialista punta a modificare il mondo vegetale e animale a favore della costruzione della società socialista». Frase che riecheggia una celebre frase analoga di Marx sulla filosofia. Lysenko, da par suo, ci ha preso gusto. Ambizioso, connivente, opportunista, falsificatore di esperimenti, accusatore dei colleghi come nemici del popolo, è soprattutto un anti-accademico, un ignorante. E questo è proprio ciò che serve. La soluzione sarà trovata, proclama Stalin, direttamente dai contadini nei kolkhoz, modificando l'ambiente di crescita delle piante. Magari, ma non è così. Vavilov cerca di essere ancora conciliante fino all'ultimo, ma ormai è tardi. Viene rimosso da presidente dell'Accademia Lenin. Lysenko, al contrario, riceve l'ordine di Lenin. Stalin aderisce a questo punto formalmente al neolamarchismo. E qui c'è una storia triste, ma che dobbiamo ricordare. Alcuni partiti comunisti occidentali, e tra essi anche quello italiano, zelanti aderiranno alla linea e i loro biologi più ideologizzati difenderanno Lysenko contro il mendelismo e la genetica, contro le cosiddette scienze borghesi e anche contro Vavilov. Poi cambieranno idea, troppo tardi come sempre, e non chiederanno scusa e non se ne vergogneranno nemmeno un po'. Una brutta pagina della loro storia. A Brno, in Moravia, i comunisti fecero cancellare la memoria storica del lavoro, per esempio, di Gregor Mendel per decenni. Nel 1948 il genetista francese Jacques Monod, che era stato capo della resistenza comunista contro i nazifascisti a Parigi, ma era uscito dal partito, anzi, come diceva lui, dalla chiesa comunista 3 anni prima, pubblicò su Combat, una rivista mitica, la ex rivista clandestina diretta dall'amico di Monod, Albert Camus, scrive una stroncatura di fuoco delle idee di Lysenko, sbugiardando i leader del Partito Comunista che vi avevano aderito per spirito di obbedienza all'ortodossia staliniana. E fu proprio il caso di Lysenko a spingere François Jacob, altro grande genetista, a passare alla scienza e alla genetica. Anche lui decise di contrapporre la ragione all'ideologia. Jacob e Monod, insieme ad André Loff, un trio di partigiani peraltro, vinceranno il premio Nobel per la medicina nel 1965 per le loro scoperte sulla regolazione genica. Tornando a Vavilov, nel dicembre 1936, al congresso dell'Accademia Lenin, Stalin fissa la resa dei conti definitiva tra le due scuole di pensiero. I compagni di Vavilov coraggiosamente attaccano Lysenko, che contrattacca ferocemente ed espone la sua teoria negazionista. Non esistono geni e cromosomi, sono balle borghesi, fa tutto l'ambiente, che modifica e rimodella l'ereditarietà a suo piacimento. Interviene Müller, vi ricordate, quello scappato da Berlino, che dà del ciarlatano a Lysenko. Il baratro tra le due scuole è incolmabile. La stampa di regime, però, ignorando come sempre i fatti, decreta la vittoria di Lysenko. La linea è tracciata. Nel 1937, l'anno dopo, il terrore staliniano si abbatte sulla comunità degli agronomi. La genetica è una religione, i genetisti sabotatori e reazionari e persino alleati dell'eugenetica nazista. Vavilov a questo punto è sempre più isolato, ma è difeso strenuamente dalla comunità scientifica internazionale. Stalin forse non lo arresta per quello, attende il momento giusto, come il serpente. Müller saggiamente fugge in Spagna. Lysenko diventa presidente dell'Accademia Lenin e marginalizza Vavilov, che a questo punto è umiliato e costretto addirittura a riferire e a prendere ordini dal suo nemico. Tutti gli oppositori di Lysenko vengono arrestati e alcuni fucilati come traditori. Se non può uccidere un'idea, il tiranno si consola, assassinando chi la difende. E non è solo una biura alla Galileo. Per la scienza qui si perde anche la vita. Il vice del potentissimo Lavrenti Beria chiede l'arresto di Vavilov. Cade il velo. Ora sulla scrivania ci sono 5 faldoni di menzogne create ad arte contro di lui. Vavilov è sotto assedio. Stalin nel 1939 dà ordine, leggo, di combattere i grandi sacerdoti della scienza, ritirati nei loro gusci, di schiacciare le vecchie tradizioni come la metafisica del mendelismo. Vavilov decide finalmente di reagire, di difendersi tardivamente. Pubblica i suoi lavori più rilevanti sulle patate, sul grano, e inizia la sua difesa e dice ai suoi collaboratori che non si può rinunciare per decreto all'oggettività della scienza. Andremo al rogo, dice, ma non rinunceremo alle nostre convinzioni scientifiche. La storia dirà chi di noi ha ragione. Ecco appunto la storia, che non è sempre un galantuomo e spesso quando lo è comunque troppo tardi. L'URSS a questo punto rischia l'isolamento scientifico, almeno sulla genetica. Vavilov è scoraggiato, stanco, il cuore gli duole. Ciò nonostante, lavora a un ultimo progetto di incrocio tra il grano e il lino. Nel suo istituto sono conservati quell'anno, pensate, almeno 250.000 esemplari di semi di specie diverse, 254 nuove varietà introdotte nelle coltivazioni, 22 volumi della flora coltivata nell'URSS, poi un manuale sulle basi teoriche della selezione vegetale, un volume con la nuova classificazione di cereali e legumi per i coltivatori e ancora 2.500 pagine di manoscritti inediti e infine il progetto di un grande libro che lui voleva scrivere sulle regioni agricole dei 5 continenti, i suoi famosi centri di origine. Un tesoro scientifico che avrebbe fatto gola a chiunque e su cui lavorare per decenni. Ma non basta. Non basta per niente. Scatta la trappola. Beria in persona lo spedisce in Ucraina occidentale, appena annessa in seguito al patto Molotov-Ribbentrop. Vavilov è contento, nonostante tutto, di tornare sul campo. Passano da Kiev, poi Leopoli e poi verso i Carpazi. La sera del 6 agosto 1940 Vavilov viene prelevato improvvisamente, senza spiegazioni, da 4 agenti della polizia segreta. Lo portano a Mosca, alla Lubyanka. Il fratello Sergei, nel frattempo diventato un fisico nucleare di vaglia, scrive al procuratore, senza risposta. La conferma dell'arresto arriva il 14 di agosto. Il 10 di agosto erano iniziati gli interrogatori, massacranti. Andranno avanti per 11 mesi, in 400 sedute, 1700 ore. Le accuse sono gravissime, sabotaggio e tradimento. Da fucilazione, in teoria. Le trascrizioni degli interrogatori agghiaccianti. Lui dalla cella scrive, un po' ingenuamente, una lettera a Beria in persona per difendersi. Il 25 di agosto sembra cedere e confessa di far parte di un'organizzazione di destra. Sotto pressioni indicibili e privazioni del sonno, fa ammissioni e indica i nomi dei suoi 3 migliori collaboratori, arrestati anch'essi subito dopo. Vengono organizzati drammatici confronti incrociati, ma Vavilov non confesserà mai lo spionaggio e non recede sulle sue idee scientifiche. Il 22 giugno del 41 la Germania nazista invade l'URSS. Gli interrogatori vanno chiusi. Vavilov è allo stremo, non sta in piedi. Quasi tutti i suoi documenti vengono rapidamente distrutti. Il 9 luglio un tribunale militare fantoccio lo condanna alla fucilazione. I suoi 2 più stretti collaboratori vengono giustiziati subito dopo la sentenza. I tedeschi sono alle porte di Mosca. Viene trasferito d'urgenza insieme a migliaia di altri prigionieri politici a Saratov. Vi ricordate? Vavilov torna così esattamente dove era cominciata la sua carriera, nella un tempo liberale Saratov. Per tragica ironia della sorte, la compagna Yelena e il figlio Yuri vengono pure loro sfollati a Saratov, ma non sapranno mai che a 15 minuti a piedi, a pochi isolati nella sterminata Russia, era detenuto proprio Nikolai Vavilov, il nemico del popolo, di cui non avevano notizie ormai da più di un anno. Le condizioni carcerarie sono inumane, ma lui tiene lezioni di biologia con i compagni di cella. Nel 1942 si ammala di scorbuto. La Royal Society, a Londra, insospettita, lo elegge membro straniero, un grandissimo riconoscimento, per proteggerlo. E gli inglesi chiedono la sua firma autografa di accettazione sul diploma, come si usa. Le autorità sovietiche a questo punto sono in imbarazzo. Nel luglio del 42 la pena capitale viene commutata in 20 anni ai lavori forzati. Le condizioni carcerarie migliorano un pochino, ma la sua salute è minata per sempre. Incontra per caso un suo ex studente in cella. Parlano della banca dei semi. Piangono insieme. Nel giugno del 1943 girano voci sulla scomparsa di Vavilov. La famiglia lo cerca, invano. Il fratello e il figlio Oleg vanno nel cimitero di Saratov senza trovare riscontri. Nel maggio del 45, a guerra finita, i colleghi stranieri chiedono di Vavilov e chiedono conto. Alcuni funzionari, molto reticenti, dicono loro che è morto tra il 1941 e il 1943, non si sa esattamente quando. Nel luglio del 45, con un cinismo mostruoso, Stalin sceglie proprio il fratello minore, Sergei Vavilov, come presidente dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Una copertura perfetta. Sergei, per amore della famiglia, deve accettare l'incarico di servire l'assassino di suo fratello. E lo fa peraltro benissimo. C'era da costruire la prima bomba atomica socialista. I Vavilov, dopo tutto, sono patrioti. Nel 1948 arriva l'approvazione ufficiale del lisenkoismo da parte del Comitato Centrale. Insistono. Vavilov è rimosso, mai citato. È una vera e propria damnatio memoriae. In una purga di massa, 3.000 biologi perdono il lavoro. Tutti i vecchi ricercatori dell'Istituto di Leningrado vengono cacciati, incarcerati, perseguitati, alcuni indotti al suicidio. Sergei Vavilov deve ingoiare tutto come presidente dell'Accademia delle Scienze. Assiste impotente alla demolizione dell'eredità di suo fratello. Muore nel 1951 di infarto. Umiliato. Ma non è finita qui. Perché poco prima, nel gennaio del 1946, l'anno della prima carestia post-bellica, il primo figlio di Vavilov, Oleg, muore in uno strano incidente sugli sci nel Caucaso. Lo ritrovano sotto la neve con il segno di un colpo di piccozza sulla tempia. La polizia dice che si è trattato di una tragica fatalità, ma la famiglia non ha dubbi. Il figlio sapeva troppo e avrebbe potuto in futuro mettere in imbarazzo Stalin raccontando la vera storia di Nikolai Vavilov, il più famoso genetista russo, il mago dei semi. Intanto Lysenko non mantiene le sue promesse, ovviamente, e le carestie si susseguono, mietendo milioni di vittime. E questo va ricordato, perché negando la scienza si perdono vite, anche tantissime vite. E lo sappiamo anche da episodi recenti. Escono necrologi ed encomi su Vavilov, sulle maggiori riviste internazionali, come Science e Nature. Quando Stalin muore, nel 1953, Lysenko perde il suo protettore fondamentale, ma mantiene ciò nonostante il potere anche sotto Khrushchev. Nel 1955 finalmente viene avviata la revisione dei processi staliniani, incluso quello contro Vavilov, che viene tardivamente e ipocritamente riabilitato. L'impostore Lysenko è così opportunista e spregiudicato, questo è incredibile, che testimonia a favore di Vavilov. Ma la compagna Yelena pubblica i manoscritti del marito nel 1957 e muore, pensate, un mese dopo. Lysenko si dimetterà soltanto nel 1965, non avendo mai accettato la genetica, né mai ammesso le sue responsabilità nell'arresto del collega Vavilov. Ha persino il coraggio di fare la vittima quando nel 1967 l'istituto viene intitolato proprio a Vavilov in quanto, a quel punto, martire della verità scientifica. Un bel coraggio. Lysenko morirà tranquillamente nel suo letto nel 1976 e possiamo dire che l'ignominia ricade per sempre sul ricordo di un pessimo essere umano. La storia prima o poi dirà chi ha ragione, vi ricordate questo? Scrisse Vavilov. Oggi sappiamo che Vavilov era stato ricoverato nell'infermeria del carcere di Saratov con febbre e diarrea il 26 gennaio del 1943. Morì ufficialmente di polmonite, ma il referto parla di distrofia da malnutrizione prolungata. Il suo corpo fu gettato in una fossa comune. Nikolai Ivanovich Vavilov era il genio dei semi, il padre della biodiversità vegetale, e venne rinchiuso in un carcere staliniano. Lui, che voleva sconfiggere tutte le carestie, proprio lui morì di fame. 4 mesi dopo la sua morte, nel maggio del 1943, si concluse l'assedio di Leningrado. I liberatori, arrivati in piazza Sant'Isacco, entrarono nell'Istituto di Botanica Applicata e trovarono alcuni dipendenti sopravvissuti che erano rimasti all'interno per difendere la collezione mondiale preziosissima dei semi di Vavilov. Raccontarono ai soccorritori che 4 di loro erano morti di fame pur di non mangiare i semi. Erano lo specialista di arachidi, il responsabile della collezione di avene, i curatori dei risi e delle patate. Si scoprirà poi che Adolf Hitler in persona aveva dato l'ordine a uno speciale comando delle SS di impadronirsi delle raccolte di Vavilov. Quei 4 però non piantarono i preziosi semi, sacrificando i quali avrebbero potuto mangiare qualcosa durante l'assedio, e li trovarono accasciati sulle loro scrivanie, morti di fame. Avevano la stessa dedizione alla scienza del loro maestro.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
1: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!

trafficando beato me sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Ma la mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: di che sta forte ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Signore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.
2: Anita, che ti dite parte, che ti dite banda, che mi dite.

0: E adesso che l'ha persi, ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a farla serva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi risposi.